0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spot. Sono le 2:04.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
2: Sono le

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 4 e 2 minuti.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Hot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 6:03.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: tot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7 e 0 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Dal pomeriggio solo da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Temperature massime stazionarie con calde d'afa ancora intensi, specie al centro-nord, dove si sfioreranno ancora una volta i 36-37 gradi. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire anche di notte. I venti saranno deboli e con mari calmi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Dal pomeriggio solo da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Temperature massime stazionarie con calde DAF ancora intensi, specie al centro-nord, dove si sfioreranno ancora una volta i 36-37 gradi. Calde DAF che continueranno a farsi sentire anche di notte. I venti saranno deboli e con mari calmi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Chiunque al mondo, anche se non ha visto il film Quando la moglie è in vacanza del 55, di sicuro si ricorda dell'iconica scena della gonna di Marilyn Monroe che si alza con lo spostamento dell'aria. Ma durante le riprese si accalcò una folla clamorosa intorno al set che causò non pochi problemi, visto che il rumore delle grida del pubblico sovrastava quelle degli attori. E così alla fine la scena che vediamo nel film è stata rigirata tutta in studio, ricreando nei minimi dettagli la strada dove si trovavano Marilyn e Tom Hewell.

0: Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti Un Libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lone ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lone segue le tracce del dipinto rubato in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
4: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Spot.
3: Sono le 8 e 5 minuti.
4: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Violente scosse di terremoto, la prima di magnitudo 7.1, hanno colpito il Venezuela. È probabile che il disastro sia di vasta portata. Potrebbero seguire anche forti scosse di assestamento. Lo afferma l'USGS, il Servizio Geologico degli Stati Uniti, stimando la possibilità che si registrino numerose vittime e danni ingenti. Segnalati edifici crollati a Caracas con persone sotto le macerie. Crollava tutto, sembrava un film horror, ha detto una testimone. L'epicentro della seconda scossa, quella più violenta di magnitudo 7.5, è stata registrata a 23 km a sud-est di Yumare, un centro di circa 20.000 abitanti vicino alla costa, a circa 300 km a ovest di Caracas. Questa seconda scossa è stata preceduta 39 secondi prima da un'altra di magnitudo 7.2, danni all'aeroporto di Maiquetía. Bufera sulle parole di Ruth, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO, in visita alla Casa Bianca, era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. La premier a Berlino per il vertice E5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia esorta a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma, Meloni, ha fatto un lavoro eccellente. Il petrolio cala sotto i $70, prima volta dall'inizio della guerra. Gianni Alemanno è uscito ieri mattina da Rebibbia, dove era detenuto dal Capodanno 2024, condannato per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio nell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ha scontato un anno e 5 mesi e 24 giorni, ad attenderlo fuori dal carcere un centinaio di sostenitori al coro di Gianni Gianni e decine di giornalisti. Esco da innocente, ha detto, e ha parlato del sovraffollamento delle carceri come di una vergogna della Repubblica per cui il governo Meloni non ha fatto niente. L'ex leader del Fronte della Gioventù ha rilanciato il patto con Vannacci. È una speranza che apra una prospettiva diversa. Meloni lo chiami, si confronti con lui, ha aggiunto. Il generale accoglie l'ex sindaco di Roma a cena e tra un nostalgico "a noi" e segni della croce manda un messaggio alla premier: "Al mio numero sono disponibile". Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. "Mi sono liberato di loro", ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, di 52. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno fermato. "Non ne poteva più, il figlio beveva, gli davano noia", dice un parente. Mirko, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: "Brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay". Il caldo non dà tregua e miete vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate, stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 40. 42 in Gran Bretagna, temperature fino a 39 gradi, allerta rossa a Londra, in Galles, scuole e uffici chiusi. Mondiali, Scozia-Brasile finisce 0-3, Marocco-Haiti 4-2 nella terza giornata del gruppo C del Mondiale 2026, Brasile subito in vantaggio al settimo minuto del primo tempo con un gol di Vinicius, a cui viene annullata una seconda rete messa a segno al 19esimo per un fallo in attacco. Doppietta rimandata di poco, ancora Vinicius segna nel recupero del primo tempo al 48esimo con un colpo di testa, nella ripresa rotonda Kurna al 60esimo, boato dei tifosi verde-oro per l'ingresso in campo di Neymar al suo debutto in questo mondiale dopo l'infortunio. Il Brasile chiude il girone primo in classifica con 7 punti, secondo il Marocco con gli stessi punti ma una peggiore differenza di reti, si qualificano ai 16esimi Brasile e Marocco. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
5: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: sotto una nuova stella polare.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Push, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente, un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
5: 2 minuti.
6: Estate.
5: Un libro.
7: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lone ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lone segue le tracce del dipinto rubato in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
8: Sono le 10 e 5 minuti.
9: Un
6: Una buona giornata a queste le anticipazioni, mannacci, arrivando a cena, siamo qui per parlare di tante cose. E poi ancora tratteremo del terremoto in Venezuela, il sisma che ha colpito la capitale Caracas, ma anche quello ai Campi Flegrei con una scossa di magnitudo 3.6. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La cena a Roma Nord per Roberto Vannacci e Gianni Alemanno. I due si sono incontrati in un ristorante sardo poche ore dopo l'uscita dell'ex sindaco di Roma dal carcere di Rebibbia. Segno della croce, brindisi in piedi e a chiudere un a noi. È iniziata così la cena con in tutto una ventina di persone presenti. La lode a Dio, la spada al re, il cuore alla dama e l'onore per me, il codice etico dei cavalieri medievali recitato da un giovane attivista di Futuro Nazionale al tavolo. L'invocazione si è conclusa con l'augurio per l'Italia e a noi. Dopo un caloroso abbraccio, Vannacci e Alemanno si sono concessi alle domande dei cronisti prima di accomodarsi a una grande tavolata all'aperto insieme ad altri ospiti. L'ex sindaco ha un'esperienza che io non ho, 40 anni di politica, conto di poter attingere da questa esperienza, ha detto il generale. Per gli esteri, una doppia scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, provocando il crollo di edifici e palazzi nella capitale Caracas, a circa 300 km dall'epicentro del sisma. Prima una scossa di magnitudo 7.2, poi un'altra di magnitudo 7.5. I video realizzati nella capitale documentano uno scenario spettrale tra edifici collassati e palazzi sventrati. Il terremoto è stato avvertito a Caracas anche nello stadio in cui si gioca una partita di baseball della Lega Nazionale Venezuelana. Davanti a spalti semideserti i giocatori si sono fermati quando hanno avvertito la prima scossa violenta. Sta tremando, ha detto il telecronista. E ci spostiamo in Italia, la cronaca, un terremoto si è avvertito anche qui in zona Campi Flegrei a Napoli. Alle 4.17 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 3.6 con epicentro nell'area Flegrea a una profondità di 3 km. I centri più vicini alla scossa sono Pozzuoli e Bacoli. L'evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell'area prossima all'epicentro, si legge sul profilo Facebook del comune di Pozzuoli. L'ultimo terremoto con sciame sismico nell'area si era verificato ieri con due scosse più forti di magnitudo 3 e 2.1 e poi altre di minore intensità. Economia, prenotare un volo per pochi euro è ancora possibile, almeno sulla carta. Basta una ricerca veloce sui siti delle compagnie aeree o sui compratori online per imbattersi in offerte che promettono di raggiungere destinazioni italiane ed europee con cifre che sembrano irrinunciabili. Il problema è che quel prezzo, nella maggior parte dei casi, rappresenta soltanto il punto di partenza. Il biglietto infatti include soltanto il trasporto essenziale, mentre tutto il resto viene venduto separatamente. Il risultato è che servizi considerati normali da molti viaggiatori, come ad esempio portare un trolley, scegliere il posto o imbarcare una valigia, diventano voci aggiuntive che possono trasformare radicalmente il costo finale del viaggio. Per questa ragione Altroconsumo ha guardato con favore ad alcune delle nuove norme europee in discussione sulle quali sembra sia stato raggiunto un accordo. La proposta prevede che il prezzo mostrato inizialmente ai consumatori includa sempre il bagaglio a mano, come un trolley, una novità positiva che favorisce una maggiore trasparenza e rende più semplice confrontare le offerte delle diverse compagnie. Resta però un elemento critico: le compagnie potranno comunque consentire ai passeggeri di rimuovere il bagaglio a mano in una fase successiva della prenotazione, ottenendo una tariffa più bassa. Il rischio è che quello che dovrebbe essere un diritto garantito e compreso nel trasporto, come si sostiene da tempo, venga di fatto trattato come un servizio accessorio. E chiudiamo con lo sport: il Messico batte la Repubblica Ceca per 3-0 nell'ultima giornata del gruppo A dei Mondiali 2026 e chiude il girone a punteggio pieno. Il Sudafrica supera la Corea del Sud per 1-0 e a sorpresa è secondo a quota 4. La Corea terza a 3 punti e ad un passo dall'eliminazione, out la Repubblica Ceca, ultima a quota 1. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
10: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
11: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Dal pomeriggio solo da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Temperature massime stazionarie con calde da fancore intensi, specie al centro-nord, dove si sfioreranno ancora una volta i 36-37 gradi. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire anche di notte. I venti saranno deboli e con mari calmi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.

0: Estatissima, il programma della tua estate.
1: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

sole picchia davvero forte, ma la nostra musica picchia ancora di più. Benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova travolgente puntata della nostra estatissima. Questo è il momento della giornata in cui tutto si ferma per lasciare spazio solo alle nostre buone vibrazioni. Abbiamo filtrato per voi i suoni più cool, le melodie più avvolgenti e anche quel pizzico di follia che rende ogni estate indimenticabile. Non importa quale sia la vostra destinazione oggi, l'importante è il ritmo che vi accompagna. Siamo pronti a regalarvi 60 minuti di pura evasione radiofonica, tra grandi successi e quel calore che la nostra radio sa trasmettervi. E insieme a noi, i nostri ospiti, come sempre, non possono mancare per vivere ancora meglio quest'estate. E vi racconteremo di high tech e di gadget, in compagnia di Tecno Android. Dalla redazione di questo grande portale dedicato appunto all'high tech, ci sarà Francescone Colonna. Uno spazio invece che andremo ad inaugurare oggi, il salotto più cool della rete. Andremo ad accomodarci insieme a Luciano Simonelli, che ci parlerà appunto dell'estate e di tutte le novità di questa stagione. Scopriremo che cosa ci porterà. E poi ancora eventi, appuntamenti, mostre, eventi culturali da non perdere. Con Solo d'Estate ci sarà con noi Stefano Resmini. Insomma ragazzi, tenetevi forte, alzate la guardia e preparatevi. Estatissima, anche oggi, entra in scena.

0: tornati con Tecno Estate, la rubrica che parla di tecnologia e di gadget, cose che devono ancora andare in commercio, insomma, curata da un grande esperto, diciamolo, che è il nostro Francesco Colonna. Buona estatissima, Francesco.
1: Ciao, ciao Ale, ciao a tutti, buona estate.
0: Allora, insieme a te, vabbè, parliamo di un'azienda conosciuta, ma insomma il nome è la dice lunga, Boia Notra, come si dice.
1: Esatto, esattamente, sì, no, un po' particolare, però appunto come hai detto giustamente tu è un'azienda molto conosciuta soprattutto lato microfoni, perché moltissimi content creator li usano per streamare, fare contenuti che sono appunto prodotti molto molto validi, e oggi vi porto questo nuovo prodotto, il Notra. Il Notra è un simpatico aggeggino che ha della AI, dell'intelligenza artificiale, al suo interno, e questo vi permetterà di praticamente registrare tutto quello che dite o comunque che gli fate ascoltare, o le vostre chiamate, o le vostre riunioni, tutto quello insomma che passa, e lui registrerà tutto quello che gli fate registrare e lo convertirà in testo, vi farà praticamente delle, vi potrà fare delle, dei grafici se magari appunto è un, una conversazione di lavoro, ma io l'ho pensato più che altro per l'estate appunto, quindi se si va in giro magari potete annotare quello che avete fatto, quello che avete visto, o magari se per un posto con una guida, la guida sta raccontando le cose bellissime che state vedendo, ecco, voi fate registrare tutto al, a questo Boia Notra, e lui andrà poi a crearvi proprio delle trascrizioni e un riepilogo di tutto quello che avete visto. Non vi preoccupate se siete all'estero, perché ha ben più di 140 lingue e oltre 60 modelli professionali. Utilizza diversi AI, quindi come Gemini, GPT, Grok o Claude, quindi potete poi settarlo tramite l'app seguendo diciamo il vostro, la vostra AI preferita. Può anche registrare 24 ore su 24 se magari avete necessità di questo tipo, e appunto è super leggero, ha il MagSafe, quindi potete anche attaccarlo direttamente al telefono se magari dovete registrare una vostra conversazione, e non costa 169 euro, ma secondo me è molto utile appunto lato ricordi e memorie di quello che potete andare a fare durante la vostra bellissima estate.
0: Insomma, Boia Notra, avete capito? Questo è il primo oggetto, no, tecnologico di questa estate 2026, raccontato dal nostro Francesco Colonna, che torna la prossima settimana in estatissima. Ciao Francesco!
1: Ciao a tutti.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norma Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
3: Sono le 12 e 3 minuti.
4: Una buona giornata a queste le anticipazioni, mannacci arremando a cena, siamo qui per parlare di tante cose e poi ancora tratteremo del terremoto in Venezuela, il sisma che ha colpito la capitale Caracas, ma anche quello ai Campi Flegrei con una scossa di magnitudo 3.6, questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La cena a Roma Nord per Roberto Vannacci e Gianni Alemanno, i due si sono incontrati in un ristorante sardo poche ore dopo l'uscita dell'ex sindaco di Roma dal carcere di Rebibbia, segno della croce, brindisi in piedi e a chiudere un a noi. È iniziata così la cena con in tutto una ventina di persone presenti. La lode a Dio, la spada al re, il cuore alla dama e l'onore per me, il codice etico dei cavalieri medievali recitato da un giovane attivista di Futuro Nazionale al tavolo. L'invocazione si è conclusa con l'augurio per l'Italia e a noi. Dopo un caloroso abbraccio, Vannacci e Alemanno si sono concessi alle domande dei cronisti prima di accomodarsi a una grande tavolata all'aperto insieme ad altri ospiti. L'ex sindaco ha un'esperienza che io non ho, 40 anni di politica, conto di poter attingere da questa esperienza, ha detto il generale. Per gli esteri, una doppia scossa di terremoto ha colpito il Venezuela provocando il crollo di edifici e palazzi nella capitale Caracas, a circa 300 km dall'epicentro del sisma. Prima una scossa di magnitudo 7.2, poi un'altra di magnitudo 7.5. I video realizzati nella capitale documentano uno scenario spettrale tra edifici collassati e palazzi sventrati. Il terremoto è stato avvertito a Caracas anche nello stadio in cui si gioca una partita di baseball della Lega Nazionale Venezuelana. Davanti a spalti semideserti, i giocatori si sono fermati quando hanno avvertito la prima scossa violenta. Sta tremando, ha detto il telecronista. E ci spostiamo in Italia, la cronaca, un terremoto si è avvertito anche qui in zona Campi Flegrei a Napoli. Alle 4.17 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 3.6 con epicentro nell'area Flegrea a una profondità di 3 km. I centri più vicini alla scossa sono Pozzuoli e Bacoli. L'evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell'area prossima all'epicentro, si legge sul profilo Facebook del comune di Pozzuoli. L'ultimo terremoto con sciame sismico nell'area si era verificato ieri con due scosse più forti di magnitudo 3 e 2.1 e poi altre di minore intensità. Economia: prenotare un volo per pochi euro è ancora possibile, almeno sulla carta. Basta una ricerca veloce sui siti delle compagnie aeree o sui compratori online per imbattersi in offerte che promettono di raggiungere destinazioni italiane ed europee con cifre che sembrano irrinunciabili. Il problema è che quel prezzo, nella maggior parte dei casi, rappresenta soltanto il punto di partenza. Il biglietto infatti include soltanto il trasporto essenziale, mentre tutto il resto viene venduto separatamente. Il risultato è che servizi considerati normali da molti viaggiatori, come ad esempio portare un trolley, scegliere il posto o imbarcare una valigia, diventano voci aggiuntive che possono trasformare radicalmente il costo finale del viaggio. Per questa ragione Altro Consumo ha guardato con favore ad alcune delle nuove norme europee in discussione, sulle quali sembra sia stato raggiunto un accordo. La proposta prevede che il prezzo mostrato inizialmente ai consumatori includa sempre il bagaglio a mano, come un trolley, una novità positiva che favorisce una maggiore trasparenza e rende più semplice confrontare le offerte delle diverse compagnie. Resta però un elemento critico: le compagnie potranno comunque consentire ai passeggeri di rimuovere il bagaglio a mano in una fase successiva della prenotazione, ottenendo una tariffa più bassa. Il rischio è che quello che dovrebbe essere un diritto garantito e compreso nel trasporto, come si sostiene da tempo, venga di fatto trattato come un servizio accessorio. E chiudiamo con lo sport. Il Messico batte la Repubblica Ceca per 3-0 nell'ultima giornata del gruppo A dei Mondiali 2026 e chiude il girone a punteggio pieno. Il Sudafrica supera la Corea del Sud per 1-0 e a sorpresa è secondo a quota 4. La Corea terza a 3 punti e ad un passo dall'eliminazione. Out la Repubblica Ceca, ultima a quota 1. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Nelson Mandela.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Robert De Niro decise spontaneamente di ingrassare per mostrare Jake LaMotta negli anni dopo la carriera nella box. Robert prese quasi 30 kg e questa rimase la trasformazione fisica più grande nella storia del cinema, fino a quando Vincent D'Onofrio non ne prese 35 per Full Metal Jacket.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Traffico molto sostenuto sull'8 Milano-Varese con rallentamenti e code segnalate tra il bivio per la Pedemontana e Busto Arsizio e di seguito tra il bivio per la 9 e Viale Certosa, naturalmente in direzione Milano. Code per traffico intenso anche in carreggiata opposta, quindi in direzione Varese, tra Castellanza e Busto Arsizio. Inclonamenti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Viale Certosa verso Milano e tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Rallentamenti a code lungo il percorso delle tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. File in entrata a Milano per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale Ovest. Disagi per chi deve spostarsi in treno e sospeso la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Milano-Malpensa per lavori. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Nel 1980 uscì quasi in sordina Johnny and Mary, brano synth-pop dell'allora praticamente sconosciuto Robert Palmer, qui in collaborazione col genio dell'elettronica Gary Numan, basato su un giro ripetitivo e senza varianti, con un testo che rispecchia, in modo un po' intimista, i due diversi punti di vista maschile e femminile soprattutto sulle velleità di lui. Il pezzo era accompagnato da un video dove i due vengono rappresentati in movimenti un po' meccanici, quasi come robot o marionette. Il singolo in realtà ebbe scarso successo, non di meno si insinuò pian piano nel cuore degli ascoltatori, e forse più in Italia che in patria. Rilanciato più volte, soprattutto in Francia, da spot pubblicitari, si conquistò un posto tutto suo nell'Olimpo della canzone d'autore anni Ottanta.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 13 e 3 minuti.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni, gli 80 anni della Costituente alla Camera, in aula 700 persone, i giovani al centro, il capo dello Stato Mattarella, ignorate i seminatori di odio. E poi ci sposteremo in Venezuela, dove c'è stata questa forte scossa di terremoto, doppia la più forte di 7.5. E ancora organi collegiali con potere deliberativo, incontro al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, cerimonia per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente alla Camera. Esclusi i giuramenti, è la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parla nell'aula di Montecitorio, dinanzi ai deputati e ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni. In tutto ad assistere dal vivo al discorso circa 700 persone. Un discorso corposo sia per tempi che per contenuto. Il capo dello Stato ha invitato a ignorare i seminatori di odio. Prima di Mattarella, dalle 11 del mattino, sono intervenuti i presidenti delle Camere Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Per gli esteri, due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici, panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas come in una vasta zona a ovest del paese. Si teme una strage. Un sindaco della città di Chacao, una delle più colpite, ha ammesso che ci sono state delle vittime senza dare però dettagli. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. In pochi minuti sono saltate le comunicazioni telefoniche, messe sotto pressione dalle chiamate dei milioni di venezuelani che vivono all'estero, ansiosi di avere informazione dei propri cari. sanitari, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La gente si è riversata per strada in stato di shock. Solo dopo 3 ore dal disastro la presidente ad interim Delcy Rodriguez, dalla TV pubblica visibilmente provata, ha parlato alla popolazione annunciando lo stato di emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. Dopo le prime 2 scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite. Gli Stati Uniti hanno offerto il loro aiuto. La cronaca: organi collegiali con potere deliberativo, incontro al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ai nostri microfoni Daniela Rosago, sindacato ANIF.
7: Si è svolta ieri l'ultima riunione di confronto sulla questione di organi collegiali con potere deliberativo. Facciamo riferimento all'articolo 44 del TCNL 2019-2021. Finalmente si è arrivata a una sintesi anche per noi soddisfacente, perché risulta così possibile che si possano utilizzare le strumentazioni già in possesso della scuola, purché certamente coerenti con quanto indicato nell'allegato tecnico del Ministero. Poi una precisazione importante: ci sarà una nota che indicherà alle scuole di inquadrare preferibilmente queste attività come lavoro agile, in modo che non ci siano altri ostacoli a concedere questa possibilità. Ricordiamo che per tutte le altre riunioni, quindi consigli di classe, interclasse, è sempre possibile la modalità in remoto, cioè è già autorizzata dal contratto. Serviva soltanto per le riunioni con carattere deliberativo la precisazione dei criteri da parte del Ministero, che adesso sono stati forniti e che comunque consentono l'utilizzo di piattaforme che sono già in uso nelle scuole.
5: Economia: le borse europee avviano la seduta in rialzo in scia con i listini asiatici. I mercati sono spinti dall'andamento del settore tecnologico dopo i conti, oltre le stime di Micron Technology. Sotto i riflettori resta anche il Medio Oriente, con la riapertura dello stretto di Hormuz che ha portato ad un calo del prezzo del petrolio e del gas. Avvio positivo per Francoforte, più 0,28%, e Parigi, più 0,04%. In calo Londra, meno 0,33%. E chiudiamo con lo sport. Il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale introduce 16 nazionali in più rispetto al passato e cancella il vecchio passaggio direttivo agli ottavi. Per la prima volta i tifosi assisteranno a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale, che prenderanno il via domenica 28 giugno alle ore 21 italiane. 13 le nazionali già qualificate, con 9 di esse che hanno già trovato posto nel tabellone. Le restanti 4 invece, ossia Norvegia, Colombia, Francia e Bosnia, devono attendere gli altri risultati. Queste le nazionali eliminate finora: Haiti, Turchia, Tunisia, Giordania, Panama, Qatar e Repubblica Ceca. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
8: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend, con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
9: Radio Punto, radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta. Ora,

0: giorni a quest'ora c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche. A condurre questo spazio ci sono io, Riccardo Pellegrini, bentrovati in questo giovedì. Allora, siamo pronti, i nostri ospiti oggi saranno in Lost Station dal Piemonte, più tardi, perché adesso c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

0: Reggae Night, Jimmy Cliff, oggi ad aprire Ora Musica. Ci siamo immersi nel reggae di Jimmy Cliff con questo pezzo che ci ha riportato nel 1983. È tempo di novità, 6 su 6 è il singolo firmato Piuma.
1: Ora so che tu crollerai.

0: Le interviste di Ora Musica ci riportano in Piemonte, esattamente andiamo ad Alba e troviamo i Lost Station che sono tornati con un nuovo singolo. Abbiamo Alessandro, voce della band. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, ben trovati, ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, è uscito il nuovo singolo Day by Day, come ci racconti questa nuova produzione?
1: Questo è un singolo, il primo singolo che poi sarà l'incipit appunto per altri brani che pubblicheremo durante quest'anno, dato che abbiamo appena stipulato un legame, un contratto con l'etichetta La Grande Onda, che ci appoggerà per questa distribuzione durante e questo brano è un brano che parla di emotività, di fragilità di una persona che appunto si crea questi scudi per proteggersi dal mondo esterno, e questo individuo, che nel nostro caso sarebbe il protagonista, che cerca di aiutarla, vuole provare ad entrare in questo mondo fragile, però appunto utilizzando una certa cautela, una certa calma e delicatezza per non danneggiare l'altra persona. E quindi
0: tocchi un bel argomento questo pezzo qua, perché è una cosa di grande attualità, purtroppo, aggiungo, questo trovare il modo di difendersi da quello che c'è fuori. Mi vengono in mente tutti i ragazzini che sempre di più si chiudono nelle camere col computer, contatti zero.
1: È un tema molto attuale, esatto, come dici anche tu, è un tema che sarà sempre attuale, quindi avessimo suonato questa canzone 10 anni fa o se la suoneremo fra 10 anni, sicuramente il tema sarà sempre ricorrente.
0: Sarete in giro quest'estate a suonare?
1: Sì, abbiamo delle date già in programma. Ad esempio venerdì suoniamo ad Alba all'Art Café, che è un locale di Corso Piave, e poi suoneremo al Maglio Rock di Torino, e poi siamo stati selezionati tra l'altro da pochissimo ieri pomeriggio alle finali del contest Sanremo Rock, quindi ci sposteremo in località Marine a luglio, e poi abbiamo ancora la Morra, e a settembre saremo poi a Montà alla festa di Montà.
0: Bene, c'è un po' di fermento, insomma. Noi adesso andiamo ad ascoltare Day by Day. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Lost Station attraverso i social.
1: Assolutamente, noi siamo su Instagram, la pagina più attiva, ci chiamiamo Lost Station Music, quindi lì potete avere tutti gli aggiornamenti sulle date, sulle uscite dei brani e i vari collegamenti alle piattaforme dove siamo iscritti. Poi appunto abbiamo anche Facebook, siamo su TikTok, quindi
0: un po' ovunque,
1: su parecchi social conosciuti. Adesso... tutto ciò che conoscete noi ci siamo all'interno.
0: Lost Station Day by Day, andiamo ad ascoltare il brano. Alessandro, grazie, salutaci anche gli altri Lost Station.
1: Grazie mille a voi, lo farò. Ciao.

0: dal Piemonte, esattamente da Alba. Oggi nello spazio interviste di Ora Musica c'erano i Lost Station e questo era il loro singolo Day by Day.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

0: Te a me, questo è il titolo del suo singolo. Questa settimana la canzone più trasmessa in assoluto qui a Ora Musica. Sono due le canzoni, se facciamo la classifica dei passaggi settimanali, più trasmesse in questa settimana. Questa, Tutte a me di Francesca De Bonis, e quella di Jadì, Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno

0: credere.
1: Momento dei top di Ora Musica con le due canzoni più trasmesse della settimana, prima Francesca De Bonis e adesso Jadì con Non ti sposo più. Torniamo invece alle novità al primo ascolto, nuovo singolo per Sinforosa.

positività. Direi che questo è il termine per definire questo nuovo singolo di Sinforosa, Il sole sorge sempre per tutti.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, coda a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia tra Corbando e Milano Est in direzione Venezia. Prudenza sulla tangenziale est di Milano per la presenza di un veicolo in panne al chilometro 9 e 100, tra Lambrate e Gobba in direzione Lecco. Lavori in corso sulla A7 Milano-Genova tra Casei Girolo e Bereguardo in direzione Milano. Possibile la formazione di code e rallentamenti. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

0: Dopo la vittoria a Sanremo Rock 2025 tornano i Nova Blu, questo è il loro nuovo singolo Muoio di fame, qui a Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta all'estate 1980, il vento caldo dell'estate, era la canzone di Alice.

cantava Alice nel 1980, produzione di Franco Battiato e Giusto Pio, per questo singolo che è stato uno dei primi a portare Alice al centro dell'attenzione discografica. Da lì a pochi anni avrebbe vinto poi Sanremo con Per Elisa. Torniamo alle nostre promozioni discografiche, c'è Salvo Buono.

0: Ho imparato a volare, Salvo Buono con la sua nuova canzone, qui a Ora Musica tra le nostre promozioni.
1: Golden Classic, Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.
3: Ora musica.

0: Innamorà.
1: Non me voglio innamorare, ma tu mi hai fatto innamorare. Un Davide De Marinis inedito in questo singolo, un Davide De Marinis folcloristico, dialettale, insieme ad Asia in L'amore è una follia, tra le novità dell'estate targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ancora un paio di cose prima di salutarci. Ad alta rotazione Reset, firmata Virtual Sound Tour.
0: Reset!

musica Virtual Sound Tour, il singolo per l'estate si chiama Reset. Andiamo a chiudere la puntata con Federica Abate, Superman.

0: Superman di Federica Abate oggi chiude Ora Musica. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica, il mio profilo Instagram, cercate in quel caso Riccardo Pellegrini tutto attaccato, e in radio ci si ritrova domani venerdì per altre novità indipendenti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
1: Sono le 14 e 6 minuti.
5: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Gli 80 anni della Costituente alla Camera, in aula 700 persone, giovani al centro, il capo dello Stato ignorate, i seminatori di odio. Media, forti esplosioni e blackout in Crimea, Mosca, due morti dell'attacco ucraino, tra cui un bambino. Accoltellato davanti a un bar a Ostia, morto un 35enne, aggressore in fuga. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris, la politica in primo piano, cerimonia per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente alla Camera. Esclusi i giuramenti, si è trattato della seconda volta in 10 anni di Presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella ha parlato nell'aula di Montecitorio dinanzi ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ad assistere dal vivo al discorso in tutto sono state circa 700 persone. un discorso corposo sia per i tempi che per il contenuto. Il capo dello Stato ha invitato a ignorare i seminatori di odio. Prima di Mattarella, dalle 11 del mattino a parlare sono stati i presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Per gli esteri, nella notte tra mercoledì e giovedì la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Nella città e nei centri abitati si sono registrate esplosioni e interruzioni di corrente. Alcune centrali termiche sono state prese di mira, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala. Il presidente ucraino Zelensky ha riferito che la nostra operazione in Crimea è stata pianificata con precisione e Mosca ha parlato di due vittime nell'attacco, tra cui anche un bambino. La cronaca: un rumeno di 35 anni è morto questa mattina presto dopo aver subito un'aggressione da parte di un uomo con un'arma da taglio davanti a un bar in via di Castelfusano a Ostia Antica. L'aggressore è riuscito a fuggire, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e il nucleo radiomobile di Ostia e da una prima ricostruzione il 35enne è stato raggiunto da diversi fendenti. Un'ambulanza del 118 lo ha trasportato all'ospedale Grassi, ma l'uomo è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica e le motivazioni dell'accaduto. I militari stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per risalire all'autore dell'aggressione. Economia: i numeri del sondaggio sono molto sintetici ma danno l'idea dello stato di salute del settore. Oggi servono 11 stipendi lordi per acquistare un'auto media del segmento italiano, mentre alcuni anni fa, tra 10 e 15 anni fa, ne bastavano 4 o 5. Queste le parole di Gianluca Di Loreto, partner di Bain & Company e responsabile italiano Automotive, intervenuto alla presentazione a Roma dell'edizione 2026 del sondaggio sulla mobilità degli italiani, realizzato da Bain & Company in collaborazione con ANIASA, l'associazione che rappresenta il settore dei servizi di mobilità. Il reddito medio degli italiani negli anni è cresciuto sostanzialmente in linea con l'inflazione, mentre il costo delle vetture nuove è aumentato molto di più, quasi il doppio dell'inflazione. Questo ha reso l'auto meno competitiva e oggi non tutti i portafogli possono permettersi una vettura media, ha spiegato Di Loreto. E chiudiamo con lo sport. Come era già accaduto a Roland Garros, i migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo di Wimbledon per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media, i rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota dei ricavi, poco meno del 15%. Quest'anno a Wimbledon il montepremi raggiungerà la cifra record di 64,2 milioni di sterline, circa 74,4 milioni di euro, rispetto ai 53,5 milioni di sterline dell'anno scorso. Si tratta di gran lunga del maggior aumento annuale nella storia del torneo, hanno dichiarato gli organizzatori la scorsa settimana. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Enjoy.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: La negoziazione consiste nell'ottenere il meglio dal tuo avversario. Marvin Gaye.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Derek William Dick, noto come Fish, è stato il carismatico frontman dei Marillion negli anni Ottanta. Da tutti conosciuto come Fish, ovviamente non si chiama davvero così. Quando viveva a Focabers, il suo padrone di casa prese a chiamarlo così per la quantità di tempo che Derek passava nel bagno. Divenne così famoso con il nome Fish, tanto che riuscì ad ottenere il conto corrente bancario come Derek Fish.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorrono.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Avevo preso parte al provino per King Kong, dove mi venne detto che ero troppo brutta per la parte. Per me fu un momento davvero cruciale. Quel semplice commento sprezzante avrebbe potuto far deragliare i miei sogni di diventare un'attrice. Presi un lungo respiro e dissi: «Mi spiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma la tua è solo un'opinione in un mare che ne contiene centinaia. E ora mi cercherò una corrente più gentile». Queste sono le parole di chi non ha mollato, e anzi ce l'ha fatta alla grande, Meryl Streep.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 4 minuti.
5: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Salvini: militarizzare le stazioni, la priorità è la sicurezza. Trump: l'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro. La Casa Bianca al congresso: 80 miliardi per coprire i costi del conflitto. Code chilometriche attese fino a 6 ore, Fiumicino e Ciampino contro i controlli biometrici, bisogna allentarli. Questa è altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Gli ultimi episodi di violenza nelle stazioni di Milano, città di cui alcuni lo vorrebbero candidare a sindaco per le prossime amministrative, hanno certamente riportato in primo piano il tema sicurezza per la Lega e del suo leader, Matteo Salvini. Parlando come responsabile dei trasporti e con l'esperienza sempre viva di ex ministro dell'interno, il vice premier ha affidato ad una nota le ribadite priorità del suo ministero, sottolineando quanto qui realizzato: meno 47% di aggressioni al personale FS, meno 46% di furti nelle stazioni italiane nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto da Salvini. Ci spostiamo agli esteri, abbiamo firmato un accordo che ha ottenuto ciò che nessun presidente aveva fatto prima: l'Iran non avrà mai l'arma nucleare, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il tycoon, a precisazione di quanto detto, ha aggiunto: il Medio Oriente è ora più sicuro. Nel frattempo l'amministrazione americana ha chiesto al congresso 88 miliardi di dollari, di questi ben 80 sono stati richiesti per coprire i costi della guerra in Iran e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Polemica poi sulle parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei USA sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Autorizzati solo voli tecnici e logistici, come d'accordo, ha risposto il ministero della difesa. Trump ha attaccato poi alcuni paesi alleati della NATO. deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia, ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Intanto il greggio è sceso sotto i livelli pre-guerra. La cronaca: controllare le frontiere dell'Unione Europea con le ultime tecnologie? Sì, ma non d'estate. Gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sarebbero pronti a sospendere il nuovo sistema europeo EES, ovvero Entry Exit System, per evitare che il picco di traffico estivo generi un ingestibile caos all'interno degli scali della capitale. Lo ha rivelato al Financial Times l'AD di Aeroporti di Roma Marco Troncone. Siamo molto preoccupati, ha detto, aggiungendo che aggirare per il momento il sistema è l'unica ricetta per evitare un disastro. E se già di per sé i mesi più caldi sono quelli più critici per gli aeroporti, è innegabile che l'introduzione dell'Entry Exit System non abbia fatto altro che aggravare le code chilometriche che si snodano all'interno dei terminal europei. Una prospettiva impossibile da gestire per una città come Roma, che attende almeno 38 milioni di visitatori tra giugno e agosto. Il processo si sta rivelando incompatibile con i volumi di punta che dovremo affrontare, quindi l'unica soluzione è allentare i controlli. Non c'è modo di garantire il 100% delle registrazioni, ha detto Troncone. E passiamo all'economia. I numeri del sondaggio sono molto sintetici, ma danno l'idea dello stato di salute del settore. Oggi servono 11 stipendi lordi per acquistare un'auto media del segmento italiano, mentre alcuni anni fa, 10 o 15, ne bastavano 4 o 5. Queste le parole di Gianluca Di Loreto, partner di Bay & Company e responsabile italiano Automotive, intervenuto alla presentazione a Roma dell'edizione 2026 del sondaggio sulla mobilità degli italiani realizzato da Bay & Company in collaborazione con ANIASA, l'associazione che rappresenta il settore dei servizi di mobilità. Il reddito medio, ha spiegato Di Loreto, degli italiani negli anni è cresciuto sostanzialmente in linea con l'inflazione, mentre il costo delle vetture nuove è aumentato molto di più, quasi il doppio dell'inflazione. Questo ha reso l'auto meno competitiva e oggi non tutti i portafogli possono permettersi una vettura media. E chiudiamo con lo sport. Come era già accaduto a Roland Garros, i migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo di Wimbledon per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media, i rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota di ricavi, cioè poco meno del 15%. Quest'anno a Wimbledon il Montepremi raggiungerà la cifra record di 64,2 milioni di sterline, pari circa 74,4 milioni di euro, rispetto ai 53,5 milioni di sterline dell'anno scorso. Si tratta di gran lunga del maggior aumento annuale nella storia del torneo, hanno dichiarato gli organizzatori la settimana scorsa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
7: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
8: Ben trovati in questo appuntamento dove la trasmissione viene condotta a braccio, cioè nel senso che non ci prepariamo una playlist, ma quello che mi salta in mente lo faccio ascoltare a voi sperando che sia di vostro gradimento. Golden Classic, la più bella musica degli anni 70-80. Quindi qualsiasi canzone passa è sicuramente un grande pezzo. Beh, sarà sicuramente un pezzo anche amato da coloro che stanno sentendo la radio. Ciao a tutti, ben trovati ancora con il Golden Classic. Bella questa sigla, mi dà una grande forza di partire in questo ennesimo appuntamento di un'ora dedicato al nostro genere musicale, che è il funky, soul, disco, pop e rock. Oggi però, a differenza di tante altre trasmissioni, incominceremo alla grande con un bel pezzo in compagnia

0: si va a prendere veramente il top della musica e soprattutto tanti generi musicali, perché loro nascono in America come gruppo rock e anche abbastanza martellato, però riescono a miscelare insieme un sacco di belle canzoni, un sacco di generi musicali, in modo di poter andare a recuperare il più possibile amici che li ascoltano, e ci sono sempre riusciti. Qua siamo nell'album che si chiama Quarto e la canzone era quella che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, quella che era Waiting for Your Love. Attenzione, Golden Classic va avanti.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: In sequenza continua.
1: Stai ascoltando Golden Classic.

Se mi entri un attimino nel parlare, sappiate che sto mangiando una cicca gustosissima alla fragola. Potrebbe anche andarmi per storto, speriamo di no, altrimenti avverrebbe una tragedia in diretta. Allora, formazione che abbiamo sentito prima di questa qui, canzone bellissima questa tra parentesi, formazione che era capitanata da L. Wayne Casey, o colui che cantava nella formazione di Casey e Sunshine Band. Li abbiamo goduti ascoltando ancora una volta quella che è stata uno dei più grandi successi, uscito nel 1975 se non ricordo male, era That's the Way I Like It. Poi nelle dolci braccia di tre sorelle, vale a dire Brenda, Shirley e Valerie Jones, The Jones Girl. Questo è il nome della formazione. Le abbiamo sentite con questo che è stato uno dei più grandi successi. Ora, se amiamo la musica rock, proseguiamo su questo genere. Certo, con il gruppo dei Foreigner. Questa è una canzone.

0: Questa mattina ho messo giù il famoso piede giusto e ho detto dai, mettiamolo in Golden Classic, due canzoni che sono intramontabili. Una è stata quella dei Toto che abbiamo sentito fino a qualche momento fa, e poi questa qua dei Foreigner. Un album che se non avete, io ogni tanto consiglio di comprare i dischi, perché è sempre una gran bella cosa avere la possibilità di sentire i CD. Comperatevi quello che si chiama Classics, dove all'interno c'è anche quella canzone bella movimentata che si chiama Urgent. Ma poi insieme a questa ce ne sono tante altre belle dei Foreigner. Noi siamo andati sulla traccia numero 5, che è I Want to Know What Love Is. A chiudere la prima parte del nostro Golden Classic. Ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque. Stai ascoltando Golden Classic.

probabilmente è stato quel fenomeno che ha fatto ballare tante persone sui pattini, quelli con le ruote. Non so se avete immagini ormai fisse di, non so, Venice in America, Venice Beach, dove si vedevano questi bellissimi ragazzi, queste bellissime ragazze che ballavano con i radioloni sulla spalla, con queste canzoni, con queste sonorità particolari. Loro si chiamano Lee Genesis, Nadine Bressey e Chili Jae Dixon. Gruppo che insieme formano i City o le City. Unico disco 1979. Quello che abbiamo ancora in sottofondo, quella canzone che era forse la più conosciuta, quella che si chiamava Roller Disco. Ora se io invece vi dico Roberta Kelly, beh,

veramente da gigante. Stiamo andando veramente veloci perché abbiamo la signora o signorina 1942, come la possiamo definire? Anzianotta? No, non è vero, assolutamente. Sempre giovane comunque, Roberta Kelly con questa sua bella canzone che arriva da Zodiac Lady, l'album del 1977, conosciuto in particolar modo per questa canzone che era quella uscita anche in versione 45 giri, quella che si chiamava Zodiac. Ocho, se siete amanti della musica rock.

Sono sicuro di quello che sto per dire, che qualcuno di voi che sta sentendo questa canzone, gli sarà partito lo schizzo di incominciare a muovere il piedone e andare al ritmo, perché questa è una delle canzoni più importanti, più famose del gruppo degli Seattle Squaw. Due amici che formano questa band, che si chiamano Alan Lancaster e Mike Rossi. Il suo vero nome era Francis, però lo chiamavano Mike per farti il figo. Beh, questa sicuramente è stata una delle canzoni che andava anche per la maggiore. Avete presente dove? Nei jukebox, perché c'erano anche i 45 giri di queste canzoni importanti. E questa sono sicuro che è stata una delle più gettonate nel

0: lo abbiamo sentito in versione dolce con A Woman Needs Love, lo stiamo sentendo un pochettino più rockettaro invece con questa canzone che era quella che si intitolava The Other Woman. Sempre protagonista il signor Ray Parker Jr., che ha fatto parte di questa seconda parte del nostro Golden Classic. Attenzione, torneremo subito dopo, belli pimpanti, più che mai. Volete sapere che canzone troveremo all'interno del prossimo blocco del Golden Classic? Ascoltate la radio, così in questo modo potrete sentire quello che arriverà tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Golden Classic, uno dopo l'altro. Solo grandi successi.

0: tra le tante band che girano per il mondo, questa è particolare perché ha una voce, la cantante, che non è altra che una delle due sorelle, sono tre sorelle, esattamente, Jones, vale a dire Brenda, Shirley e Valerie, che ha una impronta un po' particolare nella sua voce e veramente si fa notare su tantissime altre voci femminili che hanno suonato la musica degli anni Ottanta. Questa era Let's Celebrate con Jones Girl nel nostro appuntamento, che in questo caso prosegue con questa band qui che arriva. Ha un'impronta molto di Rick James.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

non girate per il mondo a cercare delle belle canzoni, perché le passano tutte nel nostro Golden Classic. Ah, faccio questo per fare un po' di pubblicità, non per altro. No, perché effettivamente noi passiamo un genere musicale un po' al di fuori. Il famoso programma di nicchia viene definito questo qua. Quello che vi propone delle canzoni che non si passano più alla radio, ma neanche in quelle che fanno a volte questi grandi momenti musicali. No, no, no, no. Noi ogni tanto andiamo sul commerciale, però ogni tanto andiamo a cercare anche qualcosa di veramente raffinato. Non è il caso della prossima canzone, perché, beh, non è proprio raffinata raffinata. Però è Rick James che canta.

Il gruppo che abbiamo sentito prima era quello che si chiamava Stone City Band, gruppo che veniva ricollegato a essere il gruppo che faceva da spalla a Rick James. È per quello che io ho voluto far ascoltare questa bella canzone anche a voi, per ricordare quando Rick, insomma, era abbastanza importante. Lo ricordo, questo era un 45 giri bellissimo, con lui che suonava su una nota musicale e cantava questa canzone che era You and I, mentre loro Casey and Sunshine Band.

0: insomma, quando si vuole sentire la musica di grande qualità si deve andare su grandi nomi che hanno fatto anche della disco music o della dance qualcosa di veramente importante degli altri anni, degli anni 80. Come anche loro. Certo, è una canzone un po' più commerciale, però dai, carina da ascoltare. Mi è venuta voglia così all'improvviso di sentire il duo Carmelo e Michelangelo. Hanno fatto esordire la musica dance italiana in giro per il mondo anche, con canzoni più o meno importanti. Io questa la reputo molto bella da ascoltare e infatti
1: Golden
0: lo facciamo.
1: Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Caballeros Mexicano.
1: Non è vero, anche perché non sono capace a ballare, l'ho già detto in più occasioni, che assomiglio a un elefante in una cristalleria, quindi è veramente molto probabile vedermi ballare. Però io sono convinto che qualcuno di voi invece lo sta facendo, anche muovendo il piedino a ritmo o battendo magari le mani come fanno loro nel corso della canzone. In qualsiasi caso, una bella canzone, mi ripeto, che ci ha portato indietro negli anni con i duo dei Fratelli La Bionda, che comunque, se vogliamo dirla tutta, sono forse stati più conosciuti con il nome di Didi Sound, o vuole dire disco del Didi Sound, perché avevano fatto della parentesi della disco dance molto molto importante, una delle più belle, Caffè. La ricordate? She's not a disco lady, disco bass, che per chi ha qualche giorno sulle spalle ricorderà sicuramente come la canzone della Domenica Sportiva, la sigla, ve la ricordate? Questa invece è la nostra. Perché sì, siamo arrivati alla conclusione del nostro Golden Classic anche per oggi. Grazie di essere stati qua presenti. Oggi abbiamo spaziato un pochettino nella musica più R&B soul. Va bene, dai, ci sarà qualche altra occasione invece per ascoltare magari qualcosa di rock, e ve lo prometto, arriveranno nel prossimo altri grandi, grandi successi che passa solo il Golden Classic con

0: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Sono le 16 e 6 minuti.
3: Violento sisma in Venezuela, 32 morti, 700 feriti. Il caldo fa ancora vittime, in Francia muore in un'auto un bimbo. La BCE vede nero verso un rallentamento dei consumi, gli indicatori sono peggiorati da marzo per la guerra. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Giovedì 25 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il Venezuela, 32 morti, 700 feriti, il bilancio provvisorio, decine di edifici crollati. A La Guaira, la cittadina di circa 40.000, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas, si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente Delcy Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione, c'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa, sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia. Torniamo in Europa, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in un'auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, ha indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì. Secondo le stime di un istituto pubblico, in Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. L'economia, gli indicatori a breve dell'area euro sono peggiorati da marzo, indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica. Lo scrive la BCE, l'indice composito flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio. La BCE nota che è restato in territorio di contrazione per 2 mesi consecutivi. Gli indicatori puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra, che è attesa pesare di più sugli investimenti nel secondo trimestre. Cambiamo argomento, gli aeroporti di Roma potrebbero essere costretti a sospendere i controlli biometrici previsti dal nuovo sistema europeo Entry-Exit nel picco del traffico estivo per evitare il caos, l'ha detto al Financial Times l'amministratore delegato di aeroporti di Roma. Siamo molto preoccupati per l'estate, ha affermato Marco Troncone. Secondo l'amministratore il processo si sta dimostrando incompatibile con i volumi di picco che si dovranno affrontare. L'unico modo è aprire la valvola, non c'è alcun modo per riuscire a completare il 100% delle registrazioni. In chiusura vogliamo in America per i mondiali di calcio. Nella notte italiana si qualificano per i 16esimi Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica. Scozia, Brasile 0-3, Marocco, Haiti 4-2, risultati della terza giornata del gruppo C. Per i verde oro, doppietta di Vinicius nel primo tempo e gol di Cunha nella ripresa, boato dei tifosi brasiliani per l'ingresso in campo di Neymar al suo debutto in questo mondiale dopo l'infortunio. Il Brasile chiude il girone primo in classifica con 7 punti, secondo il Marocco con gli stessi punti ma una peggiore differenza reti. Repubblica Ceca, Messico 0-3, Sudafrica, Corea del Sud 1-0, risultati delle due sfide del girone A. Ovazione per il portiere messicano Ochoa al suo sesto mondiale. Ieri nel girone B, Svizzera Canada 2-1, entrambe le nazionali qualificate, e Bosnia Qatar 3-1, il team di Zeko sarà ripescato. Oggi ora italiana alle 22 Curaçao, Costa d'Avorio, e contemporanea Ecuador, Germania, all'una Giappone, Svezia, e Tunisia, Olanda, alle 4 Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
5: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Punto.

Brass in Pocket dei Pretenders. Nonostante sia uno dei loro brani più famosi e di successo, non era inizialmente apprezzato da Chrissy Hynde, la leader della band. Hynde considerava il brano una canzone pop che non sapeva cosa fosse. Rifiutava che fosse pubblicata come singolo, arrivando a dire che sarebbe uscita solo dopo la sua morte. Ironia della sorte, il brano raggiunse la vetta delle classifiche nel 1980.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Vita di P vede per la prima volta sullo schermo il 17enne Suraj Sharma, selezionato da Ang Lee e dal suo team dopo un'estesa ricerca in tutta l'India. Cercavamo un giovane abbastanza innocente da catturare la nostra attenzione, che avesse la profondità d'animo per colpirci al cuore e la fisicità necessaria per incarnare P durante il suo viaggio, ha dichiarato il regista. Durante l'audizione, Suraj ha riempito la stanza di emozioni, molte delle quali trasmesse semplicemente attraverso gli occhi. Quando abbiamo visto Suraj, abbiamo visto il film.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 17 e 4 minuti.
4: Violento sisma in Venezuela, 32 morti, 700 feriti. Il caldo fa ancora vittime, in Francia muore in un auto un bimbo. Aeroporti di Roma, possibile stop ai controlli biometrici nel periodo estivo per gestire i volumi di picco. Questo, ma anche i mondiali di calcio, tra poco, dopo una pausa, non andate via.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 25 giugno in studio Giuliano Ferrigno. In apertura andiamo in Venezuela. Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il paese, 32 morti, 700 feriti, il bilancio provvisorio, decine di edifici crollati. A La Guaira, la cittadina di circa 40.000, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas, si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente Delcy Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione, c'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa, sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia. Torniamo in Europa, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in un'auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, ha indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì. Secondo le stime di un istituto pubblico, in Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. L'economia, gli indicatori a breve dell'area euro sono peggiorati da marzo, indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica. Lo scrive la BCE, l'indice composito flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio. La BCE nota che è restato in territorio di contrazione per 2 mesi consecutivi. Gli indicatori puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra, che è attesa pesare di più sugli investimenti nel secondo trimestre. Cambiamo argomento, gli aeroporti di Roma potrebbero essere costretti a sospendere i controlli biometrici previsti dal nuovo sistema europeo Entry-Exit nel picco del traffico estivo per evitare il caos, l'ha detto al Financial Times l'amministratore delegato degli aeroporti di Roma. Siamo molto preoccupati per l'estate, ha affermato Marco Troncone. Secondo l'amministratore il processo si sta dimostrando incompatibile con i volumi di picco che si dovranno affrontare. L'unico modo è aprire la valvola, non c'è alcun modo per riuscire a completare il 100% delle registrazioni. In chiusura vogliamo in America per i mondiali di calcio. Nella notte italiana si qualificano per i 16esimi Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica, Scozia, Brasile 0-3, Marocco, Haiti 4-2, risultati della terza giornata del gruppo C. Per i verde oro doppietta di Vinicius nel primo tempo e gol di Cunha nella ripresa, boato dei tifosi brasiliani per l'ingresso in campo di Neymar al suo debutto in questo mondiale dopo l'infortunio. Il Brasile chiude il girone primo in classifica con 7 punti, secondo il Marocco con gli stessi punti ma una peggiore differenza reti. Repubblica Ceca, Messico 0-3, Sudafrica, Corea del Sud 1-0, risultati delle due sfide del girone A. Ovazione per il portiere messicano Ochoa al suo sesto mondiale, ieri nel girone B Svizzera-Canada 2-1, entrambe le nazionali qualificate, e Bosnia-Qatar 3-1, il team di Dzeko sarà ripescato. Oggi ora italiana alle 22 Curaçao, Costa d'Avorio, il contemporaneo Ecuador, Germania all'una, Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda alle 4, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, traffico intenso con code a tratti tra Brescia Est e Sirmione verso Venezia. Intenso il traffico anche sul percorso milanese dell'A4, file tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e poi direzione Venezia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano. Code che ritroviamo sulla A8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Barese. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Dalle 22 alle 5 di domani per lavori sulla 1 Milano-Bologna chiuso il tratto compreso tra allacciamento con la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese chiuso dalle 22 alle 5 il tratto compreso tra Castronno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano e verso Varese tra Gallarate-Gattico e Gallarate Nord. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
8: O al centro esatto della musica. Musica, musica, musica.
7: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.
9: Bentornati amici, bentornati al Centro della Musica con Angelo Moscara. In questo giovedì 25 di giugno 2026, caldo pazzesco, lo dico tutti i giorni oramai, sto bene solo quando sono davanti a un bel condizionatore, ma non qui in radio c'è il condizionatore, va bene, ma a me quello che mi interessa è il condizionatore che c'è in macchina, quello che mi sparo in faccia, e io soffro il caldo in maniera incredibile, non aspetto l'ora che sia Natale con la neve. No, vabbè, dai, l'estate va vissuta, poi vabbè, si va in crociera, perciò lì c'è un'aria condizionata bella pesante, poi si va al mare e lì c'ho l'aria condizionata in casa, non me la faccio mancare, io vivo così, non posso farci niente. Bene amici, io sono qui per tenervi compagnia per 60 minuti di buona musica, come faccio d'altronde tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18, e come faccio tutti i sabati dalle 18 alle 19 con la trasmissione Al Centro della Musica Weekend. Siamo lo stesso sempre al Centro della Musica. Partiamo con un brano italiano che ce lo fa sentire Raff. Il brano si chiama Pazzi, Stupidi, Ragazzi.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Raff è qui con noi dopo anche il successo del brano che è stato presentato all'ultimo festival di Sanremo. Quest'oggi però ci siamo sentiti questo brano che è Pazzi Stupidi Ragazzi, naturalmente al centro della musica, naturalmente con Angelo Moscara. In questo 25 di giugno 2026 vediamo chi compie gli anni. In questo 25 giugno compie gli anni Roberto Vecchioni, Tommaso Paradiso e Lola Pons, che è una cantante argentina che tutti conosciamo. Il 25 giugno 2009 ci lasciava il re incontrastato del pop, stiamo parlando naturalmente di Michael Jackson, a Los Angeles per un arresto cardiaco dovuto a overdose di farmaci, conosciuto anche con The King of the Pop, il re del pop per l'appunto. È ritenuto uno degli artisti più influenti della popular music in virtù dei suoi contributi nel mondo della musica e della danza, della moda e anche dello spettacolo. Sono tanti, ma tanti, i successi che hanno costellato la sua carriera.

primo appuntamento con Radio.Classic. Avevamo Al Hudson, il brano è You Can Do It, un brano che si ballava moltissimo negli anni 70, si ascoltava anche nelle radio e si ascolta ancora come punto classico qui da Radio Punto in FM 88.15, 89.10, 88.8. Lo si può ascoltare anche in suono digitale in DAB Plus su tutta quanta la Lombardia, su parte del Piemonte, su parte dell'Emilia Romagna. Lo si può vedere in televisione, perché Radio Punto è anche televisiva. In che maniera? Si va con la vostra Smart TV sul sito di Radio Punto, cliccate Radio Punto TV, ci sono i colori e la musica di Radio Punto, però potete vederci anche sul canale 833 del vostro televisore. Scaricate la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Il nostro sito è radiopunto.it e il nostro numero di WhatsApp è 379 100 26 45. Bene amici, dopo aver ascoltato il Radio Punto Classic arriva il disco estate e lo ascoltiamo insieme, perché questa è una bella ragazzuola.

0: per il disco estate di questo giovedì 25 giugno abbiamo ascoltato una bella ragazzuola, una modella nonché una grande cantante, Nathalie Imbruglia. Il brano si chiama Turn e lei tornerebbe volentieri anche in Italia, sono sicuro, per un bel concerto e tutti torneremo a vederla. E perciò ti aspettiamo a Nathalie Imbruglia in Italia per un bel concerto. So che recentemente è ritornata, scusate il gioco di parole, con un nuovo lavoro. E questa notizia mi ha veramente incuriosito perché non la sapevo. Vietati gli smartphone ai bagnini e chi sarà sorpreso a utilizzarlo perderà il brevetto. Scrollare sui social, infilarsi in chat con gli amici e parenti anche se la spiaggia è tranquilla e nessuno al momento è in pericolo non è assolutamente contemplato. Infatti l'ordinanza di sicurezza balneare arriva dall'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure e ha fatto prescrivere l'obbligo di utilizzare apparecchiature elettroniche solo esclusivamente per necessità di servizio per emergenza. Restrizione anche per gli auricolari, che potranno essere utilizzati solo con un orecchio, lasciando l'altro libero di percepire pienamente cosa accade nell'area di controllo. Allora, io ho il fine settimana scorso sono stato al mare a Fano e ne ho parlato al mio bagnino, lo saluto, Lionello, che mi ha detto: no, guarda che non è una novità, perché quelli che sono in torretta, almeno per quanto mi riguarda, per il bagnino in torretta, lui il cellulare non lo deve usare per farsi i fatti propri, ma bensì lo deve tenere se succede qualcosa, ma deve guardare il mare. Ma questa è una cosa che io pretendo, ma penso che sia un'ordinanza già a livello nazionale, mi ha detto. Io non la sapevo, perché io vedo qualche bagnino, per esempio ho visto il bagnino di fianco che era lì che giocava a giochini, perciò cioè, non tutti i bagnini, mi raccomando, dai, lo so che è noioso stare lì, però d'altronde ne fa di una sicurezza per tutti noi bagnanti. Voi siete la nostra ancora di salvezza e fate sì che siate così. Annunciamo il traffico. Lombardia.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, traffico intenso con code a tratti tra Brescia Est e Sirmione verso Venezia. Intenso il traffico anche sul percorso milanese della A4, file tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e poi direzione Venezia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano. Code che ritroviamo sulla A8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Varese. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Dalle 22 alle 5 di domani, per lavori sulla 1 Milano-Bologna, chiuso il tratto compreso tra allacciamento con la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese, chiuso dalle 22 alle 5 il tratto compreso tra Castronno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano e verso Varese tra Gallarate-Gattico e Gallarate Nord. È tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Questo è un brano che poteva fare sia da Punto Classic che da Disco Estate. Stiamo parlando di Umberto Tozzi. Il brano si chiamava Ti amo.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

Katie Lang qui con noi con Constant Craving qui in questo giovedì 25 giugno 2026 qui al Centro della Musica con Angelo Moscala. Abbiamo parlato di questo paese invaso da neravennate, invaso dai pavoni, ma vogliamo parlare di quanti conigli si vedono adesso in giro anche a Milano città, un po' dappertutto dove ci sono dei giardini, e di quanti scoiattoli. Avete visto quanti scoiattoli ci sono in giro, specialmente in Milano e provincia? Ma un po' dappertutto. Infatti io giro sempre con le noci in tasca, perché anche stamattina ero in una via abbastanza centrale di Milano, ho attraversato la strada, uno scoiattolo l'ho chiamato, si è fermato con le zampine in alto, ha capito che dovevo dargli qualcosa, gli ho lanciato una noce, è partito ed è andato subito via con la noce in bocca. Perciò porto sempre il cibo per gli scoiattoli, che sono talmente carini, non sono quelli italiani, sono quelli di importazione, ma se ne vedono veramente tanti. E anche fuori Milano, io abito in periferia di Milano, a chilometro zero da Milano, perché sapete abito a Bucinasco, e quel paese veramente devo dire che è invaso da scoiattoli e da conigli, e il giardino sotto casa c'è sempre da dare a mangiare o uno o all'altro, e a me piace molto perché mi piacciono molto gli animali. Bene amici, noi invece piace molto anche la musica, perché piace la musica, e quando piace la musica bisogna ascoltare naturalmente Radio Punto, e magari ascoltare una grande Laura Pausini con il brano Strani Amori.

0: e con Laura Pausini, che io vi voglio salutare con questo splendido brano che porta il titolo di Strani Amori. In questa giornata di giovedì 25 giugno 2026, detto veloce, perciò 2026, e vi do appuntamento domani, dai, vi do appuntamento domani sempre alle ore 17, sempre qui su Radio Punto. Rimanete sintonizzati con i vari apparecchi, perché noi siamo semplicemente ovunque. Ciao ciao da Angelo Moscara, vi lascio con Lilia.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 18 e 2 minuti.
5: Violento sisma in Venezuela, 32 morti, 700 feriti. Il caldo fa ancora vittime, in Francia muore in un'auto un bimbo. La BCE vede nero verso un rallentamento dei consumi, gli indicatori sono peggiorati da marzo per la guerra. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Andiamo in Venezuela, in apertura: due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il paese, 32 morti, 700 feriti, il bilancio provvisorio, decine di edifici crollati. A La Guaira, la cittadina di circa 40.000, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas, si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente Delcy Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. C'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa. Sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia. Torniamo in Europa, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in un'auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, ha indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì. Secondo le stime di un istituto pubblico, in Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. L'economia, gli indicatori a breve dell'area euro sono peggiorati da marzo, indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica. Lo scrive la BCE, l'indice composito flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio. La BCE nota che è restato in territorio di contrazione per 2 mesi consecutivi. Gli indicatori puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra, che è attesa pesare di più sugli investimenti nel secondo trimestre. Cambiamo argomento, gli aeroporti di Roma potrebbero essere costretti a sospendere i controlli biometrici previsti dal nuovo sistema europeo Entry-Exit nel picco del traffico estivo per evitare il caos, l'ha detto al Financial Times l'amministratore delegato degli aeroporti di Roma. Siamo molto preoccupati per l'estate, ha affermato Marco Troncone. Secondo l'amministratore, il processo si sta dimostrando incompatibile con i volumi di picco che si dovranno affrontare. L'unico modo è aprire la valvola, non c'è alcun modo per riuscire a completare il 100% delle registrazioni. In chiusura, vogliamo in America per i mondiali di calcio. calcio nella notte italiana si qualificano per i sedicesimi Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica. Scozia, Brasile 0-3, Marocco, Haiti 4-2, risultati della terza giornata del gruppo C. Per i verdi oro, doppietta di Vinicius nel primo tempo e gol di Cunha nella ripresa, boato dei tifosi brasiliani per l'ingresso in campo di Neymar al suo debutto in questo mondiale dopo l'infortunio. Il Brasile chiude il girone primo in classifica con 7 punti, secondo il Marocco con gli stessi punti ma una peggiore differenza reti. Repubblica Ceca, Messico 0-3, Sudafrica, Corea del Sud 1-0, risultati delle due sfide del girone A. Ovazione per il portiere messicano Ochoa al suo sesto mondiale, ieri nel girone B Svizzera Canada 2-1, entrambe le nazionali qualificate, e Bosnia Qatar 3-1, il team di Dzeko sarà ripescato. Oggi ora italiana alle 22 Curaçao, Costa d'Avorio, il contemporaneo Ecuador, Germania, all'una Giappone, Svezia e Tunisia, Olanda, alle 4 Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
8: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
9: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto Semplicemente Ovunque. Questo è Slow Time e sono Lilia. Sono molto felice ad aprire la nostra puntata insieme a voi, cari ascoltatori. Salutiamo Angelo Moscara, che fino ad ora ci ha tenuto compagnia con la sua Al Centro della Musica. Allora, la nostra puntata promette bene, perché oggi è già giovedì, già questo è una bella notizia. Poi ci sono anche tante, tante cose belle che condivideremo insieme, tutte le storie, le notizie che succedono in giro per il mondo, vi racconteremo assolutamente. Ascolteremo un bel po' di grande musica, gli anni 70, 80, 90, sono i successi migliori italiani, anche internazionali, e anche i brani attuali, insomma tutto ciò che ci serve per il nostro buon umore questa sera. Allora, siete pronti a divertirvi? Allora direi che possiamo farlo, dai. Se siete d'accordo, apriamo la nostra puntata con il nostro primo brano. Lui è Samurai J, che vi piace molto, lo so, il brano si intitola Flamenco Paranoia. Buon ascolto.
10: Don't

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Direi che come inizio proprio bello, Samurai Jay ci ha presentato il brano molto estivo, Flamenco Paranoia, e noi siamo pronti a godere quest'estate, ma anche questa sera, why not? L'argomento di questa parte sono i sogni, i nostri sogni che vediamo ogni tanto mentre dormiamo. C'è chi non li vede, però perché magari dormite così profondamente che non li vedete, può essere, come mio marito ad esempio, perché dicono che i sogni li vediamo solo quando non si nella fase del sonno profondo, e in ogni caso talvolta sono belli i nostri sogni, invece l'altra volta non così tanto. Però anche se di notte abbiamo avuto degli incubi, importanti e non focalizzarci troppo, non stare troppo tempo lì a pensarci, perché comunque è solo un sogno. Eppure ci sono tante persone che si fanno influenzare dai propri sogni. Tra poco scopriamo i pareri degli esperti a riguardo e vediamo cosa ne pensano in merito all'interpretazione dei nostri film notturni. Restate con noi.

Come promesso, la musica è bella, è quella che fa stare bene. E abbiamo appena fatto un saltone nel passato, negli anni 70, grazie al nostro primo appuntamento con Radio Punto Classica. Shirley and Company hanno presentato Shame, Shame, Shame. Che meraviglia, che emozione. L'argomento di questa mezz'ora sono i sogni, come abbiamo detto. È bello sognare, ma a volte i sogni possono diventare il nostro tormento. Se abbiamo avuto degli incubi, ad esempio, e non solo gli incubi, qualcosa che vediamo nei sogni potrebbe influenzare la nostra vita. Ci avete mai pensato? Questo ce lo conferma anche l'ultimo sondaggio in merito. Un intervistato su 4, uno su 4 ha preso delle decisioni in base a quello che aveva sognato la notte prima. Stiamo parlando di decisioni che cambiano la vita, comunque, come dare le dimissioni o chiudere una storia d'amore. Poi c'è da dire che sono sempre più donne che danno il peso ai loro sogni rispetto agli uomini, però anche alcuni uomini lo fanno. Ma come mai crediamo così tanto nei sogni? Perché comunque il fatto di vedere un sogno è un'esperienza molto emotiva, e se ce lo ricordiamo continuiamo a pensarci anche di giorno. È vero, a volte i sogni sembrano reali, ma quello che ci consigliano gli esperti è di non concentrarsi sul quello che abbiamo effettivamente visto nel sogno, bensì sull'emozione provata, perché probabilmente è la stessa emozione che proviamo anche da svegli per un problema che abbiamo in questo momento della nostra vita. Alla fine i nostri sogni sono semplicemente il nostro inconscio che ci parla, e magari non significano niente di importante. In questo caso ci potrebbe aiutare una bella analisi del sogno con l'esperto psicologo, se volete sapere veramente il significato, o se riuscite anche da sole, provate a pensarci, chissà cosa potrebbe uscire fuori.

0: con la K, Knek, My Sharona, il brano di successo degli anni 70, del 1979. Questa canzone, appena stata pubblicata, subito ha catturato l'attenzione del pubblico con il suo riff di chitarra iconico, e poi è una di quelle hit immortali della storia della musica pop rock, lo sappiamo, sappiamo benissimo. Anche per questo è presente qui su Radio Punto. Amici miei, abbiamo parlato dei sogni, lo so che c'è chi ci pensa molto, cosa ha sognato la notte prima, ci pensa del significato, cosa potrebbe dire, ma in ogni caso la soluzione è non pensarci troppo innanzitutto, perché comunque potrebbe essere solo un sogno. E poi se ci state pensando troppo, magari provate ad andare dall'esperto psicologo, magari potrebbe aiutarvi a capire che cosa significa. Spesso e volentieri sono dei nostri pensieri inconsci che abbiamo anche durante la giornata, anche quelli consci. Magari ci sono delle cose di cui ci pensiamo troppo, dei problemi, e poi come conseguenza vediamo anche nei nostri sogni. Quindi, amici miei, la soluzione è non pensarci troppo, godere la vita e la musica, quella bella, quella che c'è sempre su Radio Punto. Sono Lilia, questo è Slow Time, è la nostra prima parte e ne è arrivata alla fine, però non vi preoccupate che c'è anche la seconda. Torniamo tra pochissimo, ora Infotraffico AC Lombardia.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, traffico intenso con code a tratti tra svincolo A21 e Sirmione verso Venezia. Intenso il traffico anche sul percorso milanese dell'A4. Si sta in coda tra Monza e Viale Certosa verso Torino e poi direzione Venezia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano. Code che ritroviamo sulla A8 dei Laghi tra Fiera Milano e Viale Certosa nelle due direzioni e poi verso Varese tra Lainate e Bustarsizio. Trafficate in queste ore anche le tangenziali milanesi. Ricordiamo che questa notte per lavori tra le 22 e le 5 di domani sarà chiuso il tratto sulla 1 Milano-Bologna tra allacciamento con la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Avete riconosciuto sicuramente le loro voci, soprattutto la sua di Damiano David. Sono Maneskin, sì sì, proprio loro hanno presentato Baby Said ed è questo brano che apre la nostra seconda parte della nostra Slow Time. Sono Lilia e vi ricordo che se volete ascoltarci davvero in tutto il mondo andate sul nostro sito radiopunto.it e appena entrate nel sito vi usciranno subito due opportunità, due cuncine. Se cliccate su quella a destra ci ascolterete in video, ci vedrete pure, e se ci cliccate sulle cuncine a sinistra ci ascoltate in audio e trovateci anche sulle frequenze FM naturalmente 89.1, 88.8 e 88.15 e poi anche in DAB Plus in tutta Lombardia. Amici miei, ma la bella notizia è che la musica non si ferma mai qui su Radio Punto, è per questo che adesso possiamo iniziare ufficialmente il nostro appuntamento con Radio Punto Classic che torna ogni mezz'ora puntualmente e anche questa volta regalerà un successo degli anni 70. C'è una bella sorpresa per voi, buon ascolto.

La sorpresa degli anni 70 che abbiamo avuto grazie a Radio.Classic si intitola Got to Get You Into My Life di Earth, Wind and Fire. Che meraviglia, che bel ricordo tra l'altro. Allora, l'estate è arrivata e non c'è più tempo per prepararsi per la prova costume. Anche se avete delle ferie ad agosto, comunque ancora c'è un po' di tempo, ancora un po' ne avete. E poi non è mai tardi iniziare a rimettersi in forma. C'è chi inizia in autunno, chi in estate, perché no? Chi ce lo vieta? E il problema è farlo effettivamente farlo e anche con una certa regolarità, perché possiamo sempre avere i buoni propositi in testa, ma iniziare a fare qualcosa è sempre la parte più difficile. È importante anche continuare, certo. Non so, non come quando andiamo una volta in palestra e ci sentiamo gli eroi e le eroine e poi basta, non andiamo più. Però a quanto pare andare anche raramente ha un certo valore. Di questo parleremo tra pochi minuti. Sicuramente è una bella notizia per chi non va così spesso in palestra.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo,

questo è un ricordo degli anni 90, un ricordo musicale, e lo abbiamo fatto grazie a Skunk Anansie, Lately. Bello, bello, bello. Ma i palestrati ci sono all'ascolto, e siamo qui a farvi dei complimenti, ragazzi. Siete davvero grandi, perché lo sappiamo tutti quanto sia difficile mantenere la promessa data a noi stessi di andare regolarmente in palestra. E sì, è molto difficile per alcuni di noi, per tanti di noi. Quindi tanti complimenti a quelli che effettivamente lo fanno, applausi. Ma sono bravi anche quelli che vanno solo due volte al mese, e ora scopriamo perché. Prima di tutto, già il fatto di andare, anche se poche volte, in palestra influisce in modo positivo il nostro benessere mentale, perché in questo modo il nostro senso di colpa diminuisce, per il fatto che siamo comunque riusciti ad andare almeno due volte al mese. Come risultato siamo meno stressati, semplicemente così. Sembra una cavolata, ma è proprio così, ci sono delle prove scientifiche. E poi più andiamo, più possibilità ci sono che ci venga la voglia di venire sempre più spesso, e così funziona. Beh, certo, può darsi anche no, però potrebbe nascere una vera motivazione prima o poi. Questo approccio è sicuramente da provare, quindi provate ad andare una volta, e anche se la seconda volta sarà solo dopo due settimane, non dovete sentirvi male. L'importante è che avete iniziato a fare dei passi verso la vostra forma fisica perfetta, perché per essere in forma fisicamente, prima di tutto bisogna stare bene con se stessi, con noi stessi. Dal benessere mentale iniziano tutti i successi nella vita.

il brano di maggior successo dell'intera carriera di Robert Miles, nonché una delle canzoni da discoteca e house più ascoltata di sempre. Ovviamente stiamo parlando di Children. Children è quel singolo, è il singolo suo pubblicato il 14 novembre del 1995 come primo estratto dal primo album in studio Dreamland. Eh sì, che meraviglia, quanti ricordi comunque, ed è sempre qui, sempre presente su Radio Punto questi successi. Allora, amici miei, noi abbiamo scoperto che andare in palestra anche raramente ci fa bene per la nostra salute mentale, perché così ci sentiamo meno col senso di colpa, anche se andiamo due volte al mese non fa niente, perché comunque magari ci sentiamo bene lo stesso, perché come dire, che ci premiamo che siamo andati, siamo riusciti ad andare in generale, perché c'è chi va, magari paga un abbonamento in palestra e poi non va proprio, così è peggio ovviamente. Quindi diciamo, il consiglio è di provare ad andare, anche se non ci avete voglia, provate ad andare, che non si sa mai, magari vi piace e continuate ad andare sempre più spesso, e questo è l'obiettivo appunto, perché comunque tutti noi vogliamo essere in forma e anche in salute, perché andare in palestra aiuta anche a stare bene con la propria salute, e che anche questa è una cosa non da sottovalutare assolutamente. Poi anche il nostro benessere mentale, come dicevamo, sarà al top, perché quando facciamo un'attività fisica aiuta tantissimo ad avere le famose endorfine, gli ormoni della felicità. Ma questi ormoni potete avere anche ascoltando Radio Punto, perché qui c'è la musica, come avete già potuto capire, quella bella, quella migliore, quella che fa stare bene. Amici, su questa nota noi purtroppo dobbiamo salutarci, perché il nostro tempo a disposizione è finito. Io sono Lilia e vi auguro un buon proseguimento di questa serata e di questo giovedì 25 giugno. Noi ci sentiamo domani, sempre qui su Radio Punto, dalle ore 18 invece. Allora, a domani. Ciao ciao ciao.

0: 19 e un minuto.
1: Violento sisma in Venezuela, 32 morti, 700 feriti. Il caldo fa ancora vittime, in Francia muore in un'auto un bimbo. Aeroporti di Roma, possibile stop ai controlli biometrici nel periodo estivo per gestire i volumi di picco. Questo, ma anche i mondiali di calcio, tra poco, dopo una pausa, non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in apertura, andiamo in Venezuela. Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il paese. 32 morti, 700 feriti, il bilancio provvisorio, decine di edifici crollati. A La Guaira, la cittadina di circa 40.000, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente Delcy Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. C'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa. Sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia. Torniamo in Europa, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in un'auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, ha indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì. Secondo le stime di un istituto pubblico, in Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. L'economia, gli indicatori a breve dell'area euro sono peggiorati da marzo, indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica. Lo scrive la BCE, l'indice composito flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio. La BCE nota che è restato in territorio di contrazione per 2 mesi consecutivi. Gli indicatori puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra, che è attesa pesare di più sugli investimenti nel secondo trimestre. Cambiamo argomento, gli aeroporti di Roma potrebbero essere costretti a sospendere i controlli biometrici previsti dal nuovo sistema europeo Entry-Exit nel picco del traffico estivo per evitare il caos, l'ha detto al Financial Times l'amministratore delegato di aeroporti di Roma. Siamo molto preoccupati per l'estate, ha affermato Marco Troncone. Secondo l'amministratore, il processo si sta dimostrando incompatibile con i volumi di picco che si dovranno affrontare. L'unico modo è aprire la valvola, non c'è alcun modo per riuscire a completare il 100% delle registrazioni. In chiusura vogliamo in America per i mondiali di calcio. Nella notte italiana si qualificano per i 16esimi Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica. Scozia, Brasile 0-3, Marocco, Haiti 4-2, risultati della terza giornata del gruppo C. Per i verdi oro, doppietta di Vinicius nel primo tempo e gol di Cunha nella ripresa, boato dei tifosi brasiliani per l'ingresso in campo di Neymar al suo debutto in questo mondiale dopo l'infortunio. Il Brasile chiude il girone primo in classifica con 7 punti, secondo il Marocco con gli stessi punti ma una peggiore differenza reti. Repubblica Ceca, Messico 0-3, Sudafrica, Corea del Sud 1-0, risultati delle due sfide del girone A. Ovazione per il portiere messicano Ochoa al suo 6° mondiale. Ieri nel girone B, Svizzera-Canada 2-1, entrambe le nazionali qualificate. E Bosnia-Qatar 3-1, il team di Dzeko sarà ripescato. Oggi ora italiana alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio, il contemporaneo Ecuador, Germania. All'1 Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Alle 4 Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, sempre intenso il traffico sulla 4 Milano-Venezia con code a tratti tra svincolo a 21 e Sirmione verso Venezia, ed è intenso il traffico anche lungo il percorso milanese della A4 con code tra Monza e Viale Certosa verso Torino e in direzione di Venezia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano, code che ritroviamo sulla A8 dei Laghi tra Fiera Milano e Viale Certosa nelle due direzioni e poi verso Varese paese tra Lainate e Bussarsizio. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Dalle 22 alle 5 di domani sulla 1 Milano-Bologna, chiuso il tratto compreso tra allacciamento con la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano per lavori. Lavori anche sulla 9 Milano-Como-Chiasso, dalla mezzanotte alle 5 di domani, tratto chiuso tra allacciamento 8 e Origgio verso Chiasso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
6: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un venerdì ancora in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Prosegue questa fase anticiclonica, solo qualche temporale di calore potrà interessare i rilievi della nostra penisola nella seconda parte del giorno. Clima ancora molto caldo ed estivo, con punte massime che al centro-nord saranno ancora una volta prossime 36-37 gradi, e specie sulle pianure e nei grandi centri urbani. Caldo che continuerà a farsi sentire anche di notte, con minime infatti tropicali, venti deboli e mari calmi. Dettagli su Trebimeteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

L'antica saggezza della nonna trova nella scienza una spiegazione elegante. L'acqua salata non è solo un disinfettante, ma agisce grazie all'osmosi per ridurre rapidamente il gonfiore. In una soluzione salina ipertonica, più concentrata all'esterno delle cellule, l'acqua viene richiamata fuori dalle cellule stesse, alleviando il rigonfiamento e il fastidio. Il principio è semplice. L'acqua si sposta spontaneamente attraverso una membrana semimpermeabile da una zona a minore concentrazione di sale a una più concentrata, cercando un equilibrio. Basta un esperimento casalingo con una patata immersa in una soluzione salina per vedere visivamente questo fenomeno. La parte a contatto con il sale si sgonfia perché l'acqua cellulare è uscita. Questo piccolo gesto domestico, tramandato da generazioni, si rivela un perfetto alleato della salute. Un rimedio naturale che unisce tradizione e principio scientifico con un effetto concreto e immediato.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato.
1: 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: 58 minuti.
1: Violento sisma in Venezuela, 32 morti, 700 feriti. Il caldo fa ancora vittime, in Francia muore in un'auto un bimbo. La BCE vede nero verso un rallentamento dei consumi, gli indicatori sono peggiorati da marzo per la guerra. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti ed Iran, afferma che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguiranno, ha dichiarato ai giornalisti a Islamabad il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu. Secondo l'AFP, l'alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data d'inizio dei colloqui. Andiamo nel Regno Unito. Il ministro britannico Jones, fedele alleato del premier uscente Starmer, ha rinunciato a candidarsi per la successione alla guida del Labour e del governo, lasciando via libera a Burnham. Il neodeputato esponente progressista ormai è un passo da Downing Street. Sarà lui il nuovo primo ministro, ha detto Jones in un'intervista a Sky News, aggiungendo di non avere pianificato una campagna per la leadership. Prima di lui si era sfilato Wes Streeting, ambizioso ex ministro della sanità e pretendente della destra blairiana, che aveva preferito allinearsi. Torniamo in Italia. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Alemanno ha scontato perciò un anno e 5 mesi e 24 giorni. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, un centinaio di sostenitori che hanno scandito il coro Gianni Gianni e decine di giornalisti e cameraman. Camicia blu, pantaloni neri, scarpe da ginnastica in mano, due borsoni. Alemanno ha detto: esco da innocente. Ha parlato del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Vedrò questa sera Vannacci a cena, è un volto nuovo, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa, ha aggiunto Alemanno. E non si plaga l'emergenza caldo in Europa, sono 16 oggi le città italiane da bollino rosso, saranno 17 domani secondo l'annuncio del Ministero della Salute. In Francia decessi per annegamento, nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono salite a 42. In Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo entra oggi in uno dei giorni peggiori, con previsione di temperatura record fino a 39 gradi. Allerta rossa in alcune parti dell'Inghilterra meridionale, inclusa Londra e il Galles. Nella capitale britannica sono previsti tra i 37 e i 38 gradi. Si registrano molte scuole e uffici chiusi dopo che sono stati emessi dai servizi di trasporto pubblico a partire dai treni avvisi che invitano a spostarsi solo se strettamente necessario. Cambiamo argomento. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio del 2016 nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia e processo a carico dei 4007 egiziani. La famiglia Regeni non si è fatta mai contaminare dall'odio, non hanno mai cercato vendette o punizioni, hanno solo chiesto verità e giustizia. A Milano sarà invece oggi proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala a margine di un appuntamento sul PNRR nella sede della città metropolitana. Questa mattina il comandante dei vigili è andato dalla famiglia perché voleva capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. Stiamo vedendo dove, quando e ancora non lo sappiamo, però do per scontato che ci sarà il lutto cittadino, ha affermato. In chiusura vogliamo in America. Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a girone dei mondiali. Nel gruppo L Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0, si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro. Doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo, diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di questa sera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar, Svizzera, Canada, poi ultimo turno Marocco, Haiti alla mezzanotte, in contemporanea Scozia, Brasile alle 3, ora italiana Sudafrica, Sud Corea e Repubblica Ceca, Messico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebi Meteo.
0: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì ancora in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Prosegue questa fase anticiclonica, solo qualche temporale di calore potrà interessare i rilievi della nostra penisola nella seconda parte del giorno. Clima ancora molto caldo ed estivo, con punte massime che al centro-nord saranno ancora una volta prossime 36-37 gradi, e specie sulle pianure e nei grandi centri urbani. Caldo che continuerà a farsi sentire anche di notte, con minime infatti tropicali, venti deboli e mari calmi. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buonasera e bentrovati. Migliorata la situazione del traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. Restano brevi code solo sul percorso milanese della A4 tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Dalle 22 alle 5 di domani sulla 1 Milano-Bologna per lavori notturni, chiuso il tratto compreso tra allacciamento con la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano. Sulla A8 Milano-Varese, chiuso dalle 22 alle 5 di domani, il tratto compreso tra Castronno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano e verso Varese tra Gallarate-Gattico e Gallarate Nord. Dalla mezzanotte alle 5 di domani sulla 9 Milano-Chiasso resterà chiuso il tratto tra allacciamento 8 e Origgio verso Chiasso. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Spot.
5: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: Spot.

0: L'istruzione è l'arma più potente del mondo che puoi utilizzare per cambiare il mondo. Nelson Mandela.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Il vero nome di Billy Idol è William Michael Albert Broad. Il suo nome d'arte, Billy Idol, deriva da un commento di un insegnante che, in un compito, scrisse William is Idol. William è un fannullone. Il cantante ha poi preso ispirazione da questa frase per il suo nome d'arte, sostituendo Idol con Eudol.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Una scena diventata cult per caso. Nei Predatori dell'Arca Perduta, la scena in cui Indiana Jones spara al guerriero che lo minaccia con una spada non era prevista dal copione. Harrison Ford si era preso un'intossicazione alimentare e doveva andare al bagno ogni 10 minuti. Così, per accorciare la scena, sparò. E Spielberg amò così tanto l'effetto comico e inaspettato da lasciarla nel montaggio finale.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Violento sisma in Venezuela, 32 morti, 700 feriti. Il caldo fa ancora vittime, in Francia muore in un'auto un bimbo. Aeroporti di Roma, possibile stop ai controlli biometrici nel periodo estivo per gestire i volumi di picco. Questo, ma anche i mondiali di calcio, tra poco, dopo una pausa, non andate via.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Essere in apertura di giornale, andiamo in Venezuela. Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il paese. 32 morti, 700 feriti, il bilancio provvisorio, decine di edifici crollati. A La Guaira, la cittadina di circa 40.000, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas, si scava tra le macerie. 3 fratellini sono stati estratti vivi. La presidente Delcy Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. C'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa. Sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia. Torniamo in Europa. Un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in un'auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, ha indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì. Secondo le stime di un istituto pubblico, in Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. L'economia, gli indicatori a breve dell'area euro sono peggiorati da marzo, indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica. Lo scrive la BCE, l'indice composito flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio. La BCE nota che è restato in territorio di contrazione per 2 mesi consecutivi. Gli indicatori puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra, che è attesa pesare di più sugli investimenti nel secondo trimestre. Cambiamo argomento, gli aeroporti di Roma potrebbero essere costretti a sospendere i controlli biometrici previsti dal nuovo sistema europeo Entry-Exit nel picco del traffico estivo per evitare il caos, l'ha detto al Financial Times l'amministratore delegato di aeroporti di Roma. Siamo molto preoccupati per l'estate, ha affermato Marco Troncone. Secondo l'amministratore il processo si sta dimostrando incompatibile con i volumi di picco che si dovranno affrontare. L'unico modo è aprire la valvola, non c'è alcun modo per riuscire a completare il 100% delle registrazioni. In chiusura vogliamo in America per i mondiali di calcio. Nella notte italiana si qualificano per i 16esimi Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica. Scozia, Brasile 0-3, Marocco, Haiti 4-2, risultati della terza giornata del gruppo C. Per i verdi oro, doppietta di Vinicius nel primo tempo e gol di Cunha nella ripresa, boato dei tifosi brasiliani per l'ingresso in campo di Neymar al suo debutto in questo mondiale dopo l'infortunio. Il Brasile chiude il girone primo in classifica con 7 punti, secondo il Marocco con gli stessi punti ma una peggiore differenza reti. Repubblica Ceca, Messico 0-3, Sudafrica, Corea del Sud 1-0, risultati delle due sfide del girone A. Ovazione per il portiere messicano Ochoa al suo sesto mondiale. Ieri nel girone B, Svizzera-Canada 2-1, entrambe le nazionali qualificate. E Bosnia-Qatar 3-1, il team di Dzeko sarà ripescato. Oggi ora italiana alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio, il contemporaneo Ecuador, Germania, all'una Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda, alle 4, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Franco,
1: all'autoradio
0: Dante e Fabrizio.
1: Buona pedalata a tutti, ragazzi.
2: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Punto, trasmissione del giovedì, oggi il 25 giugno, puntuali alle 9, siamo in onda.
1: E siamo caldi, oggi puntata bollente, i temi saranno proprio quelli scottanti dell'attualità.
3: Fa un caldo bestiale.
1: Ecco, ma sai che siamo gli unici che abbiamo caldo? Guarda, tutto il resto qua del mondo che ci sente è al freddo.
3: Fa un caldo bestiale. Dentro questo ufficio, questa radio, questo fa un caldo bestiale.
2: Allora, okay. Ci sono problemi con l'aria condizionata, però insomma i tecnici stanno lavorando.
3: Però siccome c'è chi sta peggio di noi, assolutamente. Ecco, quindi non lamentiamoci, basta che non mi fate notare che fa caldo.
1: Sta iniziando a picchiare, no, sì, sì, che stai, per noi siamo entrati,
3: adesso
1: siamo quasi freddo.
3: Sapete quando dicono che quando ci sono questi climi estremi, la gente da fuori di matto, capisco.
2: Va bene, speriamo
1: di andare bene, anche perché Fabrizio è di là dal vetro.
3: Va bene. Quindi parliamo di musica perché questa giornata è dedicata a un festival bellissimo che si tiene tutti gli anni a Barcellona, ma non solo a Barcellona, perché adesso è stato esportato anche in America Latina. Comunque a Barcellona c'è quello più importante, dal 4 al 6 giugno al Parc del Forum. Una
1: quindi
3: location,
1: si è appena tenuto.
3: Sì, si è appena tenuto. Io quando sono arrivato, perché l'ho proposto? Perché vengo da Barcellona. Vengo.
1: E hai partecipato?
3: Quindi, no, sono arrivato che era appena finito. Sono arrivato il 7, quindi il giorno dopo. Comunque, 24esima edizione del festival, 150 artisti che si esibiscono in queste 4 giorni di musica bellissima. E quindi ho dedicato la playlist a questo festival.
1: Hai fatto bene, Dante.
3: E cominciamo poi con un pezzo meraviglioso, però ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che abbiamo anche oggi il nostro grandissimo ospite che dalla sua terrazza di Provesano, in provincia di Pordenone, ci sta aspettando e ascoltando anche.
1: Il nostro esperto.
3: Ciao Seve.
1: Una comunicazione di servizio, siccome c'è un blackout non vanno le telecamere. Però se per caso dovessero andare state pronti, perché
3: ci
1: potete
3: sarebbe
1: anche
3: ci sarebbe la coda qua fuori.
2: Mettete a letto i bambini.
1: Infatti quando finisce l'aria protetta possiamo accendere le telecamere.
3: Io quella roba qui non me l'aspettavo comunque.
2: Allora Dante, ci sono stati Massive Attack
3: esattamente è uno dei brani più iconici, più belli, meraviglioso dei Massive Attack, è proprio questo. Mezzo.

0: Abbiamo iniziato con il caldo che ci ha confuso le idee. Mezzanin era l'album, non il pezzo, come giustamente Dante mi ha subito fatto notare. Il pezzo si intitolava Teardrop.
1: Un pezzo meraviglioso, una voce meravigliosa, quella di Elizabeth Fraser, la cantante dei Cocteau Twins, che è stata scelta dai Massive Attack per cantare questo brano. Una struggente canzone dedicata al grandissimo Jeff Buckley. Con esatto. Cui la Fraser ha avuto una storia,
0: una liaison,
1: esatto, una liaison, importante. Una relazione. E vabbè, ragazzi, questo, pensa che questo brano doveva cantarlo Madonna, però secondo me la voce della Fraser
0: secondo me è molto più
1: adatta. Molto più adatta. Comunque, brano bellissimo, bellissimo davvero.
2: Ecco, noi in questo periodo estivo ci sono i mondiali USA 2026. Sono abituato a dire USA 94, abituato insomma, ero 32 anni fa, ma c'avevo in testa questo. E un po' la trasmissione è anche un po' dedicata, un po' speciale mondiali. Visto che qua siamo al caldo, si sa che quando c'è il caldo poi possono arrivare i temporali. Negli Stati Uniti abbiamo avuto una delle prime partite che ha avuto la sospensione per fulmini. Non so se l'avete sentito. Sì. Che era Francia. Contro...
0: Francia
2: ha vinto la Francia comunque.
0: Vinto la Francia 3-0.
2: Ecco. Però c'è stata questa sospensione per fulmine, perché in tutti gli eventi sportivi degli Stati Uniti, Fabrizio, forse te questa la conosci anche bene, perché forse l'hai vissuta.
0: Se cadono fulmini nel raggio di 30 km, se non sbaglio, o 13 km, potete verificare.
2: C'è la sospensione di tutti gli eventi, che c'è il pubblico, per cui per un certo periodo.
0: L'ultimo fulmine deve passare.
2: Per un certo
0: l'ultimo fulmine deve passare mezz'ora prima di poter. Lasciano alle persone il tempo di andarsi a riparare.
2: Pensa che si lamentavano ancora quelli della Juve dello scudetto, quando ha perso lo scudetto a Perugia, che c'era il temporale, e là stavano ancora giocando adesso la partita.
1: Ricordo anche una partita di Champions con la neve rimandata dal Milan.
0: C'era già stato un esempio del genere con il mondiale per club lo scorso anno, avevano interrotto una partita.
2: Beh, comunque effettivamente il fulmine può essere un evento pericoloso se giochi all'aperto.
0: Sì. Da noi non ci pensa nemmeno, però vabbè.
2: No, da noi giochi sotto i fulmini senza nessuna.
0: Va bene, allora Dante, questo grandissimo festival, che peraltro l'estate è la stagione un po' dei festival. Io non sono un particolarmente amante dei festival, però quest'anno andrò a Rock and Seine a Parigi, come vi ho già raccontato, e anche lì c'è una bella lista di ospiti. Faremo una trasmissione anche per
1: quello. Falla anche per quello, giusto, esattamente. Adesso andiamo ad ascoltarci un paio di cantanti americane. Sto parlando di Doja Cat e SZA. SZA l'abbiamo già ascoltata l'anno scorso, quando si è trattato di parlare dei Grammy. Questo duo si è unito per questo brano bellissimo, carinissimo, Kiss Me More, una hit del 2021. Doja Cat ha fatto un bellissimo concerto a Barcellona, e quindi vale la pena di ascoltare questo pezzo che andiamo a sentire insieme al nostro DJ Fabrizio.
0: Il pezzo appunto si chiama Kiss Me More, dall'album Planet Her.

0: E questo bellissimo pezzo che mischia vari generi, infatti abbiamo degli echi sicuramente pop, rhythm and blues, anche disco, in una bella atmosfera per queste due artiste, Doja Cat che è una rapper e ZA che è SZ.
1: R&B.
0: Bene. Ascolta Dante, tu non hai partecipato, ma sai come è organizzato come festival? Sì, lo fanno in un unico...
1: Allora ragazzi, ci sono la bellezza di 17 palchi.
0: Per avere 150 artisti.
1: 17 palchi, tutti all'interno della grandissima area del park del forum. C'è un main stage che è un palco molto grande con una capacità di accogliere... penso che siano 70-80 mila persone, per quando vedi i video sono incredibili quelli della Primavera Sound. Poi ci sono delle aree intermedie e dei palchi minori, quindi ci sono alla fine tutte le possibilità per ospitare un numero incredibile di artisti, perché 150 in così pochi giorni è una roba veramente bestiale, davvero. Io dico,
0: e
1: devo dire che
0: dura?
1: Dal 4 al 6, pochi, a 4, 5, 6, sono 3 giorni. Peraltro il line-up, la line-up del festival viene annunciata qualche mese prima sempre, poi all'ultimo momento si presentano ospiti inattesi, un paio li ascolteremo,
0: questo è tipico dei festival,
1: li ascolteremo stasera, un paio di questi, e comunque... devo dire una qualità altissima, con se pensi che tu ci puoi stare tutta la giornata ad ascoltare musica, anche sì, prezzi sopra le 100 euro, perché più o meno i prezzi sono quelli, alla fine ci possono anche stare, considerando che qua con 100 euro
0: vedi un
1: concerto in Italia, sì. Quindi vabbè, ok.
0: Va bene,
2: ecco.
0: Prego.
2: No, mi si arrivo perché nell'attualità del ciclismo professionistico, oggi si disputava il campionato italiano a cronometro e ha visto la vittoria, indovina chi, Dante?
1: Di Ganna,
2: che per la settima volta si è laureato campione italiano a cronometro, è un record assoluto, prima c'era Pinotti e condivideva questo record con Pinotti a 6, adesso lui è a 7, diciamo che la prova iridata italiana a cronometro è una cosa anche relativamente recente, non c'era negli anni, tanti anni fa non esisteva questa prova. E la cosa particolare è che oggi si correva tra Vicoforte, dove c'è un santuario, e Barolo, quindi la zona delle Langhe. Probabilmente avevano caldo anche lì, perché non è proprio
1: molto
2: una zona...
1: Un po' di collina però.
2: Un po' di collina c'è, però quando c'è caldo anche lì. Ed era una location bella, per bere il vino, però forse non è invogliato, in quanto ho notizie della zona di Alba che i wine bar sono un po' deserti in questo periodo, tra parentesi.
1: In questo periodo diciamo che sono deserti tanti bar, no, che hanno il posto all'aperto.
2: No, a parte il posto all'aperto, lì, perché lì sono proprio degustazioni di vino, e per cui andare a degustare il Barolo a 35 gradi
1: è un peccato. Eh?
2: Più che un peccato, io lo farei anche, almeno così ti puoi stordire, Dante. Posso anche guardare te, che sei qua di fianco a me.
1: Rimane un peccato, perché ti perdi una perla, voglio dire, quindi è un peccato. Bene. Non la gusti come la dovresti gustare.
2: Quindi di stata sentire, abbiamo parlato di vino, perché dal vino poi passeremo nel corso della trasmissione ad altri anche liquori.
1: Al whisky?
2: Non si sa.
0: Allora,
2: non si
0: sa. Grandi artisti su questo palco, uno dei maggiori esponenti del Britpop, dell'onda British con i suoi Blur.
1: Damon Albarn.
0: In una delle tante incarnazioni del suo talento, che sono i Gorillaz.
1: Sì, i Gorillaz, che è un gruppo assolutamente synth pop, hip hop, insomma lo possiamo chiamare come vogliamo, ma questo dimostra la assoluta elasticità artistica di Damon Albarn, che riesce a trovare delle sonorità incredibili anche in un gruppo particolare come quello dei Gorillaz. Adesso ci andiamo ad ascoltare uno dei brani più iconici, assolutamente, On Melancholy Hill, un brano veramente molto bello.

0: come diceva Dante, uno dei brani iconici di questo gruppo, dei Gorillaz, sicuramente uno anche di quelli più conosciuti, tratto dal loro album Plastic Beach, è stata scritta appunto da Damon Albarn.
1: Nel 2010.
0: C'è
1: qualche anno questo pezzo.
0: Ha già qualche anno. E niente, insomma, questo progetto parallelo di Damon Albarn, oltre alla sua grandissima carriera con Blur, è solista, perché Damon Albarn, insomma.
1: Bene, Franco,
2: sì,
1: parliamo ancora del mondiale.
2: Ah, volevo dire una cosa della crono, scusa, non è come, poi velocissimamente.
1: Allora che parla della crono.
2: No, ma velocissimamente, scusa,
1: vai.
2: Perché almeno finisco il discorso. Al di là che il fatto che Ghana ha vinto a 50,733, quindi sempre delle medie stratosferiche oramai, il Giro di Svizzera, che si è chiuso con la vittoria di Pogacar, ha avuto all'ultima tappa uno cronometro dove, vedendo te in questo déshabillé, mi è venuto in mente che Van der Poel era primo ed era ad aspettare l'arrivo sulla sede del vincitore a torso nudo, perché faceva parecchio caldo anche e Pogacar ha fatto uno sprint assurdo alla fine della crono e ha battuto Van der Poel per 30 centesimi, no? E
1: Tre dita,
2: 30 centesimi a quei chilometri. E c'era Van der Poel che rideva un po', ma perché sarebbe stata la prima vittoria in assoluto a cronometro di Van der Poel, e Pogacar niente, non gli ha lasciato neanche quella. Basta, mi è venuto in mente questo.
0: Il nuovo cannibale.
1: Mentre per concludere questo intervento, a me è venuto in mente che sabato alle 9, ahimè, speravo molto prima. Ci sarà una, non una gara, un giro di ricordo dell'amico Marco Gianazza, che è morto proprio sabato di un anno fa. Ok, lo ricorderemo in tanti amici che hanno girato con lui in bicicletta con il gruppo Tour, e abbiamo fatto tutti una maglietta per ricordarlo, e saremo, penso, non so come faremo ad arrivare in Valmorea in una cinquantina di ciclisti.
2: Vabbè, in gruppo. Vediamo.
1: È sabato. Mi spavento solo. Mi spavento solo questa roba, però va bene. Ok, però era per ricordare
2: senza
1: che
2: senza traffico chiuso, perché è una manifestazione spontanea.
1: Spontanea, assolutamente. Ci troveremo nel luogo dove purtroppo è successo l'incidente. Che era in moto, non in bicicletta. Verrà fatta una piccola cerimonia per ricordarlo, e poi faremo un giro, il giro che lui preferiva in assoluto, verso la Valmorea.
0: Bene, un bel gesto,
2: un ricordo.
0: Bene, allora Dante, passiamo adesso a un gruppo che
1: super grande,
0: che vedrò anche a Parigi.
1: Questo ti invidio molto, perché ci sono appena stati a
0: Firenze,
1: al Firenze Rock,
0: mi pare, sì.
1: Camaiore. Stiamo parlando dei Cure che erano il gruppo più atteso assolutamente di quest'anno al Primavera Sound, e hanno fatto un grandissimo concerto, veramente un bel concerto, un Robert Smith assolutamente in grandissima forma. Noi andiamo ad ascoltarci un brano addirittura del 1985, Fabrizio, che tu ricordi benissimo.
0: Ti ringrazio di questo
1: e tu pezzo. Ricordi benissimo.
0: Perché, diciamo anche perché, era la sigla.
1: Esatto, è stata una delle primissime sigle di sottofondo che abbiamo usato.
0: No, era la trasmissione appunto rock che io facevo con Fabio Campetti una trentina d'anni fa. Era la sigla, la sigla iniziale. E si intitolava
1: The
0: Night, no, lo so, questo sono certo. The Night Like This sono i Cure, pezzo che non è mai uscito come singolo, ma che ha raggiunto comunque una grandissima popolarità dall'album Dead on the Door. Sono i Cure, The Night Like This.

0: Severino.
1: Artemio.
0: Ciao Severino.
1: Ma come hai fatto a riconoscermi?
0: Dalla voce.
2: Ma io invidio tantissimo questo amico che ha la sigla solo per lui. Lo invidio di bestia. Ciao Seve.
3: Ciao ciao, buonasera a tutti.
4: Ogni volta ci fa ridere la sigla.
2: Ben ritrovato, ciao.
5: Ciao Severino.
3: Anche voi, nonostante il meteo, ben ritrovati a tutti.
2: Certo. Ma anche dalle tue parti fa un caldo esagerato.
3: No, guarda, sono qua all'aperto, sto sudando, una roba allucinante. Mi sto sciogliendo.
2: Che miseria, che roba ragazzi, dai.
5: Perché anche tu sei in una piana, non sei in montagna, giusto?
3: Sono appena appena sotto, per cui cosa succede? Che qua ad esempio piove spesso.
5: Ecco.
3: E quindi? Dai, ultime, cioè, magari a Pordenone non piove, qua dicono pioverà in pedemontana, io sono appena sotto a pedemontana e sono anche dei discreti disastri.
5: E in questi giorni piove, no?
2: No.
3: Allora, ieri, no, due giorni fa piovigginava, tre, quattro giorni fa è venuto un uragano qua, di sera ovviamente dalle 6 alle 7, fisso.
2: Beh, Seve, tu tieni conto, io sono da 6 ore senza corrente, quindi qua si viaggia con i blackout come se niente fosse, non ti avvisano neanche più ormai, via.
3: Vabbè, sparisce,
5: se
3: via,
5: sapessero che c'è il blackout,
2: blackout e via,
5: sarebbe programmato. Bene, ma ve lo ricordate quando una volta prendevi l'ascensore c'era scritto può andare via la corrente tra le 2 e le 4 al giovedì, e per cui evitavi di prendere l'ascensore.
2: E invece così sei fregato.
5: Oppure abitavi a piano terra. Severino, ti sei preparato questa settimana sugli argomenti? Ecco, perché hai degli argomenti molto interessanti. Parlerai quindi di che cosa?
3: Beh, inizierei con Curaçao.
2: Grande.
3: Questa nazione non nazione che compete nel campionato del mondo.
2: È come il Molise. È come il Molise.
3: Praticamente. Quanti abitanti ha il Molise?
2: Ma sai che mi prendi impreparato. Adesso tu vai avanti che te lo dico.
3: Perché Curaçao c'ha, mi pare, circa 180.000 abitanti. È una delle regioni del regno dei Paesi Bassi. Cose. Infatti quasi tutti i giocatori della nazionale sono a fin fine olandesi.
5: Sì. 25 su 26 sono nati fuori Curaçao e mi pare tutti in Olanda. Quindi,
3: sì, perché sì, sono cose, loro sono. Tra l'altro sono i vicini di Isola di Aruba, conosciuta per i servizi internet, anche se non c'entra l'isola.
5: Cioè, scusa, ma l'isola si chiama Aruba?
3: Aruba.
5: Ah, si chiama Aruba l'isola?
3: Sì, sì, e sono i gemelli, un'altra regione del regno dei Paesi Bassi.
2: Ecco. Pensa a te.
5: Quindi geograficamente devo dire che sei preparatissimo.
2: Comunque il Molise fa 285.000 abitanti, quindi è ancora più piccolo del Molise.
3: Quindi meriterebbe di essere mondiale il Molise.
2: Vabbè, comunque Curaçao, se vince con Costa d'Avorio, ragazzi, va a farsi sedicesimi.
4: Va come seconda.
3: Esatto. Pensa che dopo la partita con la Germania, avete letto i giornali, dicevano ma come mai se si va a sta squadra di sfigati che prende 7 pere dalla Germania e non c'è l'Italia, solo che dopo

0: Che è un...
1: da quando è arrivato in radio stasera che parla di questo blu Curaçao, non ti volevo dire.
0: La maglietta del Curaçao è blu, giusto?
2: Sì.
0: E quindi,
2: ma io sono negato per i liquori. So che c'entra con i liquori, ma esattamente cosa finisca dentro non ho ancora capito.
0: Quindi non ti sei preparato, io ti avevo dato tutto.
1: Ma è un colorante di cocktail, dai, su, una roba.
3: Vabbè, adesso ci informiamo anche su questo.
0: È un liquore, vabbè.
1: Comunque Capoverde fa 5 volte gli abitanti di Curaçao.
0: Vabbè, fa 950.
2: Allora è troppo facile così.
1: 550.000 abitanti.
3: Va bene, allora. Intanto che ci prepariamo sui cocktail a base di Curaçao, sentiamo un bellissimo pezzo. Questo mi piace proprio, sono i Wet Leg. Questo è un
1: Le Wet Leg.
3: Duo britannico. Che questo, diciamo, viene tratto dal loro primo album, singolo di debutto, anche singolo stesso, del 2021, si intitola Chaise Longue, e sono, come

0: chaise longue all day long, tutto il giorno su una chaise longue, e c'è un pezzo anche che si incarna benissimo a quello che viviamo stasera. Cosa fai laggiù su una chaise longue con i tuoi underwear, un po' come te Dante adesso sei con il tuo abbigliamento intimo qui dal caldo di Radio Punto, caldo di Radio Punto.
1: Sembra di stare a Curaçao in questo momento.
0: A Curaçao fa caldo.
2: Ecco, non so se faccia caldo, però a Curaçao bevono il blu Curaçao, perché è un liquore proprio tipico.
0: Ma un liquore, non è un colorato.
2: Certo,
1: è un liquore colorato.
2: Blu. Ci sei ancora, Severino?
3: Assolutamente. Volevo capire che liquore era.
2: Dai, aspettiamo. Ti sei preparato, poi

0: No, no,
1: ah, no?
0: Volevo una
1: vuoi
0: cosa
1: sapere che liquore è? Allora te lo diciamo noi.
2: Sentiamo, se vi dai.
1: Certo.
3: L'avete provato? Non stasera, ma qualche caso.
1: Tanto tempo fa l'ho provato. Comunque è fatto con delle specie di arance che si chiamano, delle varietà di arance che si vengono coltivate a Curaçao, che sono particolarmente amare, vengono fatte essiccare, poi vengono tenute in infusione in alcol, acqua e zucchero, e si fa questo liquore col quale poi si fanno dei cocktail. Solitamente sono i cocktail esotici, quelli colorati col blu, eccetera eccetera, tra i quali io non sapevo neanche esistesse, ma l'ho trovato su Wikipedia, il Maradona Spritz, che visto che si parla di mondiali
0: è preciso.
1: Probabilmente Maradona sarà un napoletano che ha invitato il Maradona Spritz.
2: Comunque Seve, il colore di solito è trasparente, però vengono commercializzate delle versioni verdi, rossi, arancioni e soprattutto naturalmente in blu, quindi questo per,
3: va bene,
2: per darti idea, non so,
0: quindi
2: un po'.
0: Si capisce anche perché sono sempre allegri loro,
1: certo.
2: È un po' una prostituta dei cocktail
1: tra i 15 a 40 gradi, no,
2: trovi dappertutto,
1: comunque
2: colorato.
1: Si chiama Curaçao, a dir la verità lì. Poi noi abbiamo chiamato blu Curaçao perché ci piaceva,
3: lo conosciamo in blu,
1: ecco, lo conosciamo in blu, però a me quando parlo del Curaçao mi viene in mente l'Alkermes, non so perché, che viene usato perché colora anche lui. E poi se volete nell'intervento dopo, magari sapete da dove prende il colore la Kermes rosso?
2: Non è resistito, ha detto l'intervento dopo. Dicelo. No. Ce lo dici subito.
1: Allora, adesso probabilmente è fatto con prodotti coloranti chimici, ma lo prendeva dalle cocciniglie, perché dare il colore alla Kermes si prendevano le cocciniglie, che sono degli insetti, si facevano essiccare, le si tritavano e si mettevano nell'Alkermes.
0: Colore naturale.
1: Colore naturale.
3: Era un colore naturale. Senti, Severino, prima di partire col prossimo pezzo, due considerazioni su uno degli eventi, diciamo così, sportivi della settimana. L'ennesimo, ahimè, risultato positivo a doping del nostro Schwarzer.
0: Disastro totale. Donati continua a dire lo difende.
2: Ho letto anch'io.
0: Oggi è venuta fuori la notizia che l'antidoping tedesco, dove hanno fatto il controllo antidoping, si rifiuta di verificare la terza provetta perché non è stata seguita tutta la procedura che serve per rendere la provetta sigillata, sicura, in modo di evitare possibili contaminazioni. E quindi parrebbe che Schwarzer non chieda neanche il controllo della seconda provetta, perché quando uno viene trovato positivo c'è sempre una provetta B da controllare, perché dà per scontato che sarà positivo, quindi lì
2: Io continuo a pensare che lì c'è sotto qualcosa di marcio, di sporco in questa cosa qua, e quindi
0: siamo proprio agli estremi, o uno è totalmente fuori testa,
2: esatto,
0: o non è marcio, è oltre, perché qua diventa una situazione indifendibile.
3: La cosa assurda è appunto questa, cioè che fa pensare che ci sia qualcosa di strano.
2: Non posso pensare che Donati e Schwarzer, che hanno gli occhi addosso di tutti, facciano una stupidaggine.
1: Ma Donati non segue più adesso Schwarzer, giusto,
0: però
1: Severino?
0: C'era in Germania. Io ho visto la gara in Germania lì.
1: Sì,
0: l'arrivo c'era Donati, se Donati diceva non gareggiare mai più.
1: Ecco, però lui non sta seguendo Schwarzer ufficialmente.
0: No, non è più lui l'allenatore.
2: Non è più.
3: Quindi, vabbè, insomma, una brutta pagina.
0: Sì, molto, comunque è una brutta cosa.
3: Comunque è una brutta cosa.
1: Diciamo una cosa: che l'unica atleta che è trovato positivo all'antidoping ultimamente è Schwarzer, perché non trovano più nessun atleta in quasi nessuno sport. Solo lui che si dopa.
3: Si vede che aveva a casa ancora qualche flacone di medicinale,
1: sì, qualche,
3: un po' vecchio.
1: No, perché c'è anche da dire una cosa: mi viene in mente il caso di Ricò, collegandoci al ciclismo.
0: Sì, sì.
1: Te lo ricordi Severino?
0: Sì, che lui andò fuori di testa per
1: Che era veramente un vabbè. Qua vedo gente che vuol tagliare perché ha caldo e deve, quindi passiamo al prossimo pezzo. Severino, aspetta.
3: Severino, stai lì un attimo, che il prossimo è bello, per cui ti occupiamo il tempo con qualcosa di buono. Sono Fantasy DC, pezzo del 2024, da quello che ad oggi è il loro ultimo album. che si intitola Romance, e anche loro si sono esibiti sul palco del concerto,
2: sì, ospiti
3: Primavera
2: speciali
3: Sound,
2: non erano in line up ma si sono presentati e sono stati i benvenuti, naturalmente.
3: Ah beh, figurati, sono sempre benvenuti, lo saranno anche in Italia quando vorranno tornare per fare un concerto. Il pezzo che ascoltiamo lo fanno sempre dal vivo, Starbuster dei Fountains DC.

0: E queste erano le Phantoms DC che abbiamo ascoltato fino all'ultimo sospiro di Grian Chatten.
1: L'ultimo sospiro, perché la canzone parla degli attacchi di panico che gli sono venuti alla stazione di St. Pancras a Londra. Attacchi di panico che hanno trasformato questo brano in una, con un ritmo pazzesco, con l'inserimento di questi sospiri incredibili che gli prendevano. Bello, bello, pezzo meraviglioso, ragazzi.
0: Grandissimo pezzo.
1: Stupendo.
0: Bene, ciao Severino, sei ancora in linea?
2: Assolutamente sì.
0: Qui siamo arrivati, credo, a un livello di temperatura ormai.
1: Siamo verso i 40.
0: Siamo verso i 40.
2: Beh, io attualmente sono, ho controllato prima, 31 all'aperto qua.
1: Sì, ma 31 magari, forse 31 qua da noi. Allora, Seve, come andiamo avanti con lo sport? Che dici?
2: Beh, avete introdotto l'atletica leggera, si potrebbe parlare un secondo dell'atletica leggera in Italia che sta facendo. E voi direte, cosa c'entra con Curaçao? Perché uno dei grossi rivali di Marcello Jacobs era Ciuran di Martina. E lui, anche se correva per l'Olanda, era di Curaçao. Poi alle Olimpiadi Curaçao non può esserci perché ci deve essere una nazione, quindi correva per l'Olanda praticamente.
3: Ah, ecco, Curaçao non può fare le Olimpiadi?
2: No, perché adesso non chiedermi esattamente perché le nazioni possono fare Olimpiadi, mentre negli sport, diciamo, le singole federazioni hanno delle regole un po' diverse, un po' più aperte.
3: Ah, ecco.
2: Di cosa.
3: Ma ne sei una più del diavolo, Severino.
2: Infatti il numero di federazioni nazionali che fanno parte della FIFA è maggiore di quelle che fanno parte del CIO, e se non fai parte del CIO non puoi partecipare alle Olimpiadi.
1: Esatto.
2: Ad esempio la Scozia, per fare un esempio.
1: Credibile.
3: Perché però la Scozia gareggia con
1: Inghilterra.
3: Con l'Inghilterra, con la Gran Bretagna.
2: No, anzi, solo Olimpiadi esiste.
3: Solo Olimpiadi. Ah, ecco, la Scozia è l'Olimpiadi. E invece il Galles è l'Olimpiadi?
1: Uguale.
2: Uguale.
3: E anche la Nord Irlanda a questo punto.
2: Esatto.
3: Quattro federazioni nel rugby, nel calcio, ma una sola nazionale.
2: Ad esempio, non so come mai i Paesi Baschi non esistono. No, esiste una nazionale dei Paesi Baschi, mi pare, nell'Hockey Rotel.
3: Paesi?
2: Sì, ai mondiali va come Paesi Baschi.
1: Pensa. Ah, ecco. Ma senti Seve, hai prima accennato a Marcello Jacobs, come sta?
2: Intanto è tornato a allenarsi con un allenatore vicino a casa mia, qua di Gorizia.
1: Ecco.
2: Buon Camossi, ex primatista italiano di salto triplo. Adesso è ritornato sotto i 10, sembra che stia facendo progressi, ha i suoi annetti, quindi non sarà più come prima, però sembra essere tornato un atleta quadrato con più
1: ma
2: un senso.
1: Ma che cavolo è andato a fare negli Stati Uniti?
2: No, non ho ancora capito. Cioè, sai quelle cose misteriose che decidono di cambiare allenatore, fanno un disastro, tornano indietro e ripartono a funzionare.
0: Hanno perso qualche anno.
1: Esatto.
2: Sì, purtroppo sì, ricordo. Però la tecnica italiana sta girando bene adesso. C'è una serie di talenti che probabilmente tutti assieme non ce li abbiamo mai avuti noi. L'ultimo adesso è un ragazzino, cioè alto 2 metri, che fa salto in alto, Scioli,
1: sì, l'ho visto, bravo.
2: Lui sembra un gran talentone.
1: Degno erede.
2: Alto, dinoccolato, discretamente fuori di testa, come ad essere un saltatore in alto. Sembra tanta roba, Scioli.
1: Bene. Cosa. Quindi possiamo sostituire il nostro
0: Tamberi.
1: Tamberi.
2: La persona più odiata e amata dello sport italiano, praticamente.
3: Mezza barba Tamberi.
2: O lo odi, esatto, o lo ami o lo odi.
1: Vabbè, così è.
3: Beh, a me piaceva per la mezza barba e Fabrizio sa anche il perché.
0: Sì, lo raccontiamo con la prossima pausa. Severino, stai ancora un pezzo o non ce la fai più? Devi rientrare. Va bene.
1: Okay. Sentiti anche questo pezzo che è bellissimo. Sono un altro gruppo di quelli che sono venuti fuori negli ultimi anni, sono bravissimi, sono newyorkesi, si chiamano Geese, e ascoltiamoci un pezzo che è stato pubblicato nel 2025 dall'album omonimo.
0: Getting Killed, l'album Getting Killed, questo pezzo, una ritmica potentissima, hanno suonato al Primavera Sound di Barcellona e suoneranno a Milano il 19 agosto, anche lì
1: speriamo di esserci
0: e speriamo faccia un po' meno caldo. Getting Killed, Geese.

0: Questi sono i newyorkesi G's con il pezzo Getting Killed. Appunto, l'album si chiamava Getting Killed, uno dei gruppi, come dicevi giustamente Dante, che si sono imposti alla ribalta, grande successo, uno dei gruppi che sta riscuotendo più riconoscimenti sia di critica che di pubblico.
1: Sì, assolutamente
0: critica,
1: sì.
0: Critica in qualche caso un po'...
1: Ma perché richiamano musica degli anni 80, 90, avete sì. Sentito sicuramente qualcosa che ricorda i Talking Heads, quindi è successa la stessa cosa in Greta Van Fleet, se ti ricordi, no?
0: Sì, con i Led Zeppelin, sono
1: quindi
0: recentemente
1: quindi, però sono veramente bravi,
0: Mi piacerebbe vederli dal vivo perché credo sia una dimensione dove li valuti fino in fondo i gruppi.
1: Bene, Seve.
2: Sì.
1: Con cosa vuoi concludere il tuo intervento?
2: Beh, allora, chiuderei sempre con la tecnica italiana. Facendo, siccome ci sono i campionati europei per qualche mese, adesso non so se sono a inizio agosto, quindi farei intanto gli auguri al buon Furlani, l'unico campione del mondo che abbiamo di salto in lungo, lui.
1: Grandissimo.
2: Anche secondo me talentone clamoroso e anche un'immagine positiva dello sport italiano, giovane.
1: È giovane poi.
2: Razziale, che comunque sa stare diciamo al suo posto, inteso, sa parlare nelle interviste.
1: Non è mai sopra le righe.
2: Esatto, poi caso eccezionale, allenato da sua mamma.
1: Sì.
2: Insomma, e sembrerebbe molto molto brava, che di solito madre e padre che allenano a me non piacciono molto, invece sembrano tanto. E adesso ha avuto questo infortunio, sembrerebbe non gravissimo, adesso pare che stia tornando a saltare, quindi facciamo gli auguri a lui e facciamo gli auguri a tutti i ragazzi della nazionale che si comportino bene agli europei.
1: Dove li fanno gli europei quest'anno?
2: Sono a inizio, mi pare inizio agosto, ma sai che non so neanche dove io sinceramente, perché tra l'altro, saltando i pali in frasca, questa settimana c'è il Sette Colli di Nuoto, quindi è la settimana del nuoto dove ci saranno le ultime selezioni per il nuoto italiano, che è l'altro sport di base dove siamo forti, cioè avere nuoto e atletica leggera forti, tra l'altro anche ginnastica, che sono i tre sport di base per costruire tutto il resto, è una cosa che penso non sia mai successa in Italia.
1: Ecco.
2: Cioè, io sono sinceramente veramente stupito, cioè, conoscendo l'organizzazione italiana.
3: Infatti, parlando di nuoto e di piscina, adesso mi è venuto voglia di andare a buttarmi in piscina, solo che saremo forti nel nuoto, ma ad esempio nelle nostre zone a volte fai fatica a trovare una piscina degna di questo nome.
2: Purtroppo l'Italia non è forte nei palazzetti, non è proprio il nostro forte in nessuno sport.
1: Seve, Birmingham dal 10 al 16 di agosto.
2: Ah, beh, allora a casa di quelli che hanno inventato l'atletica leggera praticamente.
3: Sei vicino, dai, puoi andare a volare a Birmingham.
0: Va bene, allora
3: Seve,
0: ti ringraziamo ancora.
2: Io ringrazio voi.
0: Ci sentiamo per
2: ascoltare della buona musica, fa sempre bene.
3: Ci sentiamo per la prossima puntata, anche se ci sentiamo poi fuori onda, perché può darsi che ci siano novità.
0: Vabbè,
3: nel palinsesto.
0: Vediamo un po'.
2: Ok.
1: Ciao Seve.
0: Ciao Severino.
2: Perfetto,
1: ciao, grazie ancora. Ciao, un abbraccio.
3: Ciao. E qua cosa mi fate sentire,
0: allora,
3: ragazzi?
0: Che qua sentire una voce che abbiamo già sentito
1: esatto.
0: Prima. Perché parliamo di Grian Chatten.
1: Esatto, insieme ad un gruppo, chiamarlo tri-pop, tri-rap, tri-hip-hop, insomma è molto particolare, è irlandese, anzi di Belfast esattamente,
3: Irlanda del Nord, non vale Olimpiadi.
1: Sono dei grandissimi amici di Grian Chatten, dei Fountains DC che abbiamo sentito prima, e ci ascoltiamo un pezzo che è veramente interessante, a me piace tantissimo.
0: È molto bello, molto bello, molto bello. E l'insieme

0: Better Way to Live, questi erano i, appunto, Grian Chatten con i Knick Up, come dicevi Dante, appunto, gruppo rap trap irlandese.
1: Sì, con un testo interessante perché cercano di trovare una scintilla di gioia nelle banalità di una vita quotidiana, e quindi Better Way to Live è un modo di trovare il bello anche nell'andare a bersi una birra e ad accendere
2: stasera magari c'è, magari ci trovi una birra che te la metti qua sul coppino e diventa bella fresca e ti rinfreschi la serata. Ascolta, a proposito di mondiale, è un po' il mondiale dei vecchietti, questa sorpresa dei calciatori che in teoria erano ormai, davano quasi tutti ritirati nel calcio che non conta più, non gioca più. Invece Messi e Ronaldo, Messi addirittura 5 gol in 2 partite, Ronaldo anche lui una doppietta,
1: portieri 41-42 anni anche lì,
2: dice questo elisir di lunga vita.
1: E ragazzi, se l'atleta si cura, dura. Senti che bella rima. Oh.
2: Vabbè, abbiamo un poeta Dante che no, nome omen.
0: È arrivato a questo livello di saturazione. Va bene, e, allora.
2: Ecco, l'altra cosa dei mondiali, scusa, è che ho letto che la finale dei mondiali, l'intervallo durerà mezz'ora e ci sarà uno spettacolo in mezzo.
0: È come il Super Bowl. Vabbè, Super Bowl. Diciamo che un mondiale di grandissimo successo, con un po' di critiche per questi, per diciamo, eccessi un po'. Che però, ripeto, avendo vissuto negli Stati Uniti non è niente di sorprendente, anzi sarebbe sorprendente il contrario.
2: E dovevamo parlare della mezza barba, Fabrizio.
0: Mezza barba, sì,
2: Tamberi
0: ma non solo Tamberi, perché anche il qui presente Franco, il nostro DJ di musica dall'ammiraglia, ad un carnevale del quale non potrò mai dire l'anno, però vabbè, insomma, tanti anni fa, comunque,
2: quasi 40 direi,
0: si era presentato diviso a metà come maschera, cioè metà vestito da calciatore, l'altra metà
2: elegante,
0: beh, ragazzo, vestito classico,
2: e barba tagliata a metà,
0: e soprattutto uno dei due personaggi, non ricordo se il calciatore o l'impiegato, diciamo,
1: guarda che un che orgoglio ricorda questa cosa, lo vedi nello sguardo,
0: devo dire.
2: Sì, perché dopo l'ha fatta Tamberi, però io devo dire, lui vedi, e devo dire,
1: c'ero prima io.
2: Devo essere sincero, perché i mesi prima che ho deciso di fare questo ho dovuto farmi crescere la barba, infatti, e tutti, ma che cazzo ti fai crescere la barba a fare, che non era quella adesso che si
0: non
2: usava,
0: non era, cioè, di moda, ma non ti vedi che stai male con la barba?
2: Quindi mi sono preso anche gli insulti.
0: Va bene, parlando di calciatori longevi, c'è anche qualche artista che ha passato i 60 anni, che abbiamo già sentito anche lui questa sera con A Night Like This, ma Dante, qui lo sentiamo in una versione un po' diversa.
1: Sì, perché durante uno dei set a sorpresa si è ritrovato sul palco Olivia Rodrigo, che per i più è una cantante pop della Repubblica Dominicana, se non ricordo male, che è diventata famosa facendo e cantando anche nei film della Disney, e ormai ha raggiunto un'età ancora abbastanza giovane, ma ha un seguito bestiale,
0: seguito pazzesco,
1: 23-24 anni, ma ha già un seguito come una di 50, davvero, come un artista da 50. E la cosa carina è che lei è amante davvero di Robert Smith e dei Cure, li ascolta tantissimo.
0: Direi che anche a lui fa piacere andare a trovarla, perché,
1: esattamente, perché insomma, pensa che gli ha consigliato che per far durare tanti matrimoni l'importante è avere due camere separate, dormire in letti diversi.
0: Lei 23 anni, lui 60,
1: esatto, un po' più di esperienza si vede che l'ha maturata. Comunque, in questo set di Barcellona, questi ragazzi, questi, insomma, chiamiamolo ragazzo Robert Smith perché a nostra età io mi sento ancora ragazzo, insieme a Olivia Rodrigo cantano un pezzo, appunto, dei Cure, Friday I'm in love.
0: Dicevo, non è la prima volta, perché esatto, oltre che a Barcellona li ascoltiamo da una versione di Glastonbury.
1: Esatto, per perché cui, di Barcellona non c'è nulla live.
0: Magari ci sarà. Friday I'm in love, sono pezzo dei Cure con Robert Smith e Olivia Rodrigo.

0: E questo classicissimo dei Cure, Friday I'm in Love, qui eseguito da Olivia Rodrigo con la sua band, e si è giunto sul palco l'inconfondibile voce di Robert Smith con la sua chitarra che accompagna questa artista, come dicevi, 23enne, che però evidentemente in qualche modo i Cure sono entrati nella sua cultura musicale, visto che...
1: Beh, devo dire che tanti giovani hanno la loro cultura musicale, quelli che ascoltavamo noi 30-40 anni fa, Fabrizio. Va detto.
0: Assolutamente. Bene, questo era appunto dal vivo da Glastonbury, per cui non l'ultima occasione del Festival Primavera Sound di Barcellona, che è stato un po' il filo conduttore della nostra scaletta per questa sera.
2: Poi ragazzi, siamo arrivati alla fine anche questa sera, devo dire che
1: consumati,
2: ci siamo consumati come delle candele
1: al caldo, vabbè. Roba,
2: ci stiamo sciogliendo, però stiamo sciogliendo anche i grassi, forse questo è una buona cosa.
1: Speriamo.
2: Adesso noi stiamo sognando non California ma la birra,
1: una birra
2: anche. E a parte questo, l'ultimo pezzo chi ce lo presenta?
1: L'ultimo pezzo è un'altra band, diciamo che si è affermata nell'ultimo periodo. Hanno fatto un concerto recentissimamente, quindi il 14 di giugno al Circolo Magnolia a Segrate. E stiamo parlando dei Big Thief, un'altra band americana di indie folk alternative rock. Poi ascolterete il pezzo.
0: Un bel pezzo.
1: Sì, ma anche un gruppo interessante.
0: Loro sono sulla scena da una decina d'anni. Hanno fatto belli album, soprattutto i primi. Consiglio di ascoltare.
1: Però hanno diciamo varcato l'oceano Atlantico solamente nell'ultimo periodo. Ecco, quindi non. Sono sulla scena da tanto tempo, ma sono molto americani.
0: Sì,
1: quindi,
0: sono
1: per cui
0: principalmente conosciuti.
1: Ascoltate America. Questo brano perché è veramente interessante.
0: I Big Thief, con cui chiudiamo la puntata di questa sera. Vi diamo appuntamento la prossima settimana, sperando in condizioni un po' migliori, perché stasera è stata veramente difficile.
2: E come tutte le settimane, anche col caldo, comunque, in ogni caso, buona pedalata a tutti, ragazzi.
1: Ciao.

0: e un minuto.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.

0: Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate, per chi soffre, una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: puoi.
1: Considerato il re delle tastiere degli anni Ottanta, Howard Jones nasce il 23 febbraio del 1955. Ha imparato a suonare il pianoforte a soli 7 anni, prima di emigrare per un periodo in Canada con la famiglia. Una volta tornato in Inghilterra, avrebbe spopolato con i suoi one-man show grazie all'aiuto di John Peel, tanto da diventare, secondo un autorevole magazine, il migliore tastierista in circolazione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Figlia di una cantante lirica tedesca e un impiegato dell'esercito degli Stati Uniti, nasce sul suolo americano, ma passa tutta l'infanzia e l'adolescenza in Germania o in tour europeo con la madre. Torna poi negli Stati Uniti per l'università e all'ultimo anno lascia per iniziare a fare l'attrice. Si mantiene facendo la cameriera e intanto prende lezioni di recitazione a New York. Dopo svariati ruoli non di primo piano, diventa famosa al fianco di Keanu Reeves nel film Speed. Vi abbiamo raccontato le origini di Sandra Bullock.

0: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto.
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Punto.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: E 4 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Tot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo.